0: Music History.
1: Chissà, chissà in quale anno atterreremo questa volta, grazie al nostro DJ Arturo JK Arturi, che ci porta alla scoperta di uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. Beh, è il 97, Simon J con Wanna Be Like Man.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Ma Befito, a te Ele, buonanotte a voi che siete dall'altra parte della radio. Due orette da passare insieme qui nel posto giusto, dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Sono Dani Greco, cominciamo da una delle mie preferite del passato, questa qui.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Estate.
0: La tua estate. La tua musica. Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Il ritmo della capitale.

qualche minuto dopo le 3 della notte del weekend, proprio nel cuore del fine settimana tra il sabato e la domenica, ci siamo noi a mettere la musica anche per darvi il giusto ritmo per chi rientra.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Let's go!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
0: Yeah. Dimensione suono Roma. Come on. Il ritmo della capitale.

0: History.
1: Quando c'è questa canzone, quando ritorna nei vari appuntamenti che abbiamo con Rhythmic History, la lacrimuccia, diciamo, scende molto spesso, eh? È quella di Gigi Doug dal 2001, L'amour toujours, che suonava così.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Businessman, sindrome da business plan. Così canta Dito nella piaga. Mi fa impazzire questa canzone, è una delle mie preferite. La sentiamo, arriva.

0: Music History.
1: Si sono fatte le 4, buonanotte ancora a tutti, a chi rientra, a chi torna, a chi va, noi siamo qui sempre in vostra compagnia, amici, buonanotte, sono Daniele Greco, questo è il ritmo del passato che arriva, ci sono gli remix.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

tua estate, la tua musica, la tua musica. Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

Vuole 4, questo è il ritmo della capitale, un ritmo che ci accompagna anche nei suoni del passato, ma anche nei suoni del presente. Questi dei The Colors, andiamo molto slowly. This is Rolling Stone.

0: Rhythmic History.
1: La notte è fatta per godere anche di quelle piccole cose che non possiamo goderci durante il giorno, tipo la strada libera davanti a noi, senza traffico. Che bello. Buonanotte e viaggiamo anche con la musica dance del passato 94.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Novità. Noi ci stiamo per salutare, amici. Tra poco Lorenzo Palma, i suoni del passato, Dance 90-2000. Ma adesso, prima di salutarci, anzi, ci salutiamo in bellezza, viaggiando per il mondo con questa di Karol G e Manu Chao, che è la nostra novità.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: musica. Estate!
1: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.
0: Il ritmo della tua estate.
1: Summer!
2: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

Domenica, prima di iniziare ufficialmente la mattinata insieme come ogni domenica mattina, il viaggio che ci permette di ritornare negli anni 90 e negli anni 2000. Sono Lorenzo Palma, c'è Rhythmic History Extended Version e partiamo subito da Prezioso featuring Marvin, estate 1999.

0: Mystery Extended Version.
1: Ancora buongiorno, buona domenica a tutti. Sono le hit che ci hanno fatto vivere momenti meravigliosi nell'estate degli anni 90 e degli anni 2000, che ritroviamo proprio questa mattina all'interno di Rhythmic History Extended Version. Ripartiamo dall'estate 1999, il remix di April 65 per Kim Lucas, All I Really Want.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Europea.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Black Box in arrivo, la scena rap, quella old school, e stiamo parlando proprio della prima parentesi di un gruppo fondamentale per quanto riguarda questo genere, Run DMC, la versione con Joseph Nevins di It's Like That. Apriamo invece con Jean Claude, questo nome per esteso, appunto l'acronimo invece JCA. I Begin to Wonder.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Extended Version.
1: Billy Moore, di Come On and Do It, da sentire fra le prossime hit su Dimensione, su Roma, all'interno di Rhythmic History, Right in the Night di James Spoon. E quindi ritorniamo nell'estate del 1993, apriamo invece con Killing Me Softly, la versione era quella un po' più club, l'hanno rivista anche Fugees, la rivista Regina proprio negli anni 90. 1996.
2: Rhythmic History. Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: anche tu. Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Scatman's World era, diciamo, la hit invernale di Scatman, perché il primo singolo è stato Scatman, proprio di un artista che ci ha divertito anche molto, lo ricordiamo anche al Festival Bar. Be My Lover di La Bouche apre la prossima sequenza, per chiudere la prima parentesi di oggi con la Rhythmic History Extended Version, che ritorna alle 22.
0: Rhythmic History,
1: Rhythmic History
0: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Station. Torna stasera alle 22. You know what
1: time it is. Sono le 6 del mattino.
0: Adesso. Now. Subito.
2: 4 hit senza interruzioni. For
1: you. Buongiorno, ci siamo. No, un attimo di dubbio, uno ce l'ha, sono le 6. Molto presto, le temperature sono gestibili, speriamo. Cioè, gestibili più o meno. Ecco, in questi giorni è l'ultimo weekend di giugno e ci sono tutta una serie di cose molto belle da fare. Quindi alternative.

Go Home Tonight del pezzo di Medusa che abbiamo appena sentito con Erica Mamail nella mattinata di Dimensione. Sono Roma la domenica ed è una domenica di ponte per qualcuno, perché c'è chi appunto continuerà il fine settimana e lo legherà ai festeggiamenti dei santi patroni Pietro e Paolo lunedì. Tantissimi gli eventi live, la musica, non so chi di voi è stato a vedere Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico, perché in questo periodo, in questi giorni, abbiamo visto Achille Lauro, Rossano Mazzotti, Ligabue, Max Pezzali, e proprio ieri c'è stata l'ultima serata con Tiziano Ferro. Raccontate a noi eventualmente al 393 0119 119 su WhatsApp. Fra poco parleremo invece di gente che si muove in moto, perché c'è un raduno ancora in corso molto interessante al Foro Italico.

0: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
2: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
1: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Domenica l'insegna del sole ma anche del caldo intenso su tutta la regione, sul Lazio difatti sarà ben presente l'anticiclone nordafricano con una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, ma le temperature in questo pomeriggio in aumento diffusamente su tutta la regione, andiamo oltre i 35 gradi, punte massime fino a 38-39 gradi anche a Roma, una giornata quindi da bollino rosso per le temperature, solo al mare si starà meglio grazie alle brezze. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.

risentito questa mattina per Tanana e Annalisa dall'estate 2024. Si chiude oggi una 4 giorni interessante per chi ama muoversi in Vespa. Vespa Roma 2026, 80 anni di un'icona, e quindi parliamo di una 4 giorni di feste, eventi aperti al pubblico, e soprattutto parliamo di uno spostamento molto elegante. Non a caso oggi domenica, come da tradizione, c'è il concorso di eleganza con la sfilata dei modelli Vespa più rari e preziosi, e la chiusura ufficiale del Village al Fruitalico.

0: Phil Collins, 1981, per In the Air Tonight, capolavoro della musica, e nato da un periodo, diciamo, di profonda depressione, molto complicato per lui, e molti hanno attribuito il testo a una leggenda metropolitana secondo cui lui avrebbe visto un uomo annegare e non l'avrebbe aiutato. In realtà il musicista ha smentito più volte, ha detto le parole nascono semplicemente dalla frustrazione e dalla rabbia provate durante la separazione, appunto, dalla moglie. Ritorniamo anche nell'arco della prossima ora a risentire musica degli anni 80 con Rhythmic History 80.
1: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
2: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.

tipo anni 60, perché si rifà ovviamente a un suono retro hit dei Good Boys dell'estate 2021, appena ascoltata nella mattinata della domenica su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Intanto i programmi del vostro weekend, se volete iniziare a raccontarci un po' come avete programmato la vostra domenica, il numero per i messaggi è sempre 393 0119 119.

appena ascoltato Per Noemi su Dimensione Sonora Roma, a parte gli appuntamenti dedicati al cinema in piazza di cui parleremo, c'è un appuntamento interessante che chiude una 3 giorni altrettanto interessante ad Ostia, siamo a te, il mondo comunque cosplay comics, ne parliamo fra

flamenco che fa molto estate, Flamenco Paranoia, titolo della hit di Samurai J, appena ascoltata su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Buona domenica, ben svegliati se vi state già svegliando perché avete impegni, poi ci racconterete i motivi per cui siete già svegli. Oggi si chiude una 3 giorni molto interessante a Ostia, quindi suggerimenti anche per chi va al mare. È una 3 giorni dedicata ovviamente alla cultura pop, al mondo dei nerd, 3 giornate perché è cominciata venerdì sul litorale, con spettacoli, incontri, musica, cosplay, fumetto, il mondo gaming, workshop, tornei, ma ci sono anche delle belle attività aperte a un pubblico di tutte le età. E la cosa interessante è che intanto la nuova edizione si svolgerà a Piazzale Magellano, alla spiaggia, proprio il Curvone, ed è un evento gratuito.

0: il ritmo della capitale, siamo pronti a capire adesso i motivi per cui siete già svegli. Magari vi ha svegliato il caldo, fatecelo sapere. 393 0119 119, perché adesso apriamo la parentesi come ogni domenica del sono sveglio perché.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: You know what time it is.

0: La domenica a me piace tantissimo quest'oretta, perché capiamo da un lato i motivi per cui vi siete svegliati e dall'altro ci facciamo un'idea di programmi, di cose che possiamo fare anche noi, quindi è uno scambio, quindi è un baratto. 393 0119 119. Sono sveglio perché
1: Dimensione Suono. Rhythmic History 2002.

0: di Madonna, perché lei sta rilasciando pian piano i vari singoli. Questo, diciamo, è il primo ufficiale, e con Sabrina Carpenter, che ha presentato anche al Coachella, e che è una hit che suona molto Confession. Infatti arriva la seconda parte del Confession proprio il 3 luglio. C'è molta attesa, a lento rilascio lei lascia le canzoni. Intanto i motivi per cui siete già svegli a quest'ora del mattino sono sveglio perché al 393 0119 119.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Sono sveglio perché sto stirando tanti panni, cercando di stirare con il fresco. Grazie di tenerci compagnia.

0: compagnia, Alessandra da Roma.
1: È un piacere, Alessandra, a quest'ora della mattina, perché poi ci sono le varie categorie di chi si sveglia presto la mattina per fare sport. Ho visto un sacco di gente già alle 5:30 del mattino, gente attiva per la corsetta ma anche per la camminata, e aspetto infatti anche messaggi da parte di voi sportivi che vi state muovendo quest'ora della mattina, perché è più fresco, quindi il corpo tollera un po' di più diciamo la questione meteorologica, perché poi quando arriva il caldo è un po' più faticoso. Sono sveglio perché 393 0119 119 su WhatsApp.
2: Let's go! Hi, this is Harry Styles. Dimensioni, suono.

0: a 28 giugno, motivi per cui siete già svegli. Io intanto partirei con Giampaolo da Stoccarda, quindi ci facciamo un giro in Germania velocemente. Buongiorno e buona domenica, oggi di servizio fino alle 18, ma per fortuna ci siete voi, grazie della compagnia. Un abbraccio a te, ma soprattutto buon lavoro.
1: Le vostre voci. Io sono in ferie.
0: Ecco sì, ecco, in ferie.
1: Sono Dario da Fiumicino.
0: Ciao Dario.
1: Sono sveglio perché sto portando la mia cagnolina a fare una passeggiata.
0: Beh, sì.
1: Nella riserva statale di Fregene con il fresco.
0: Sì, sta bene.
1: Così dopo vediamo il caldo, anche perché anche loro soffrono il caldo, gli animali, e non bisogna mai portarli quando fa molto caldo.
0: Bravo.
1: Infatti bravissimo. Raccomando alle persone, che vedo tante persone in giro, che quando è mezzogiorno, quando l'asfalto sta a 65 gradi, portano il loro cane in giro e si ustinano le zampine.
0: Eh sì ragazzi, cioè una cosa importante questa, perché gli animali, cioè, viaggiano con i piedi per terra, però insomma l'asfalto ha una temperatura molto più alta di quello che percepiamo noi, cioè se noi arriviamo a 40 gradi l'asfalto è almeno 50, e quindi insomma giustamente ha fatto una riflessione giusta. Sono sveglio perché 393 0119 119 se vi va attraverso i messaggi vocali di WhatsApp.

0: gioco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
5: Auto usata da Valentino, sì.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
6: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
6: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: valentinoautomobili.it.
7: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Domenica l'insegna del sole ma anche del caldo intenso su tutta la regione, sul Lazio difatti sarà ben presente l'anticiclone nordafricano con una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, ma le temperature in questo pomeriggio in aumento diffusamente su tutta la regione, andiamo oltre i 35 gradi, punte massime fino a 38-39 gradi anche a Roma, una giornata quindi da bollino rosso per le temperature, solo al mare si starà meglio grazie alle brezze. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: Ci prepariamo il super caldo e lo facciamo ascoltando anche 4 hit senza interruzione all'interno del For You di Bless Madonna e subito Taylor Swift.
10: I had a bad habit.

0: Zero interruzioni. For
1: you. Rhythmic History 80.
2: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: ancora insomma quei 45 giri comprato da mio fratello all'epoca, e però è un pezzo meraviglioso, è nato come semplice intro per i concerti proprio degli Europe e poi è diventato un singolo icona pazzesco, planetario, cioè un disco che piace tanto ancora adesso. Celebre riff, cioè di tastiera, quel parabappa, fu composto proprio da Joey Tempest a tarda notte su un sintetizzatore che aveva preso in prestito, e quindi inizialmente era nato solo come una bozza strumentale, poi è diventata parte integrante della canzone. Allora, stiamo parlando invece di motivi per cui siete già svegli a quest'ora. Buongiorno, buongiorno.
1: Sono sveglio perché mi vado a fare una bella passeggiata con il fresco a Porta Portese.
0: Bene, salutiamo la categoria di chi va ai mercatini in questa domenica e ci sta tutto.

0: Martina insieme a Saif su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, appena arrivata a lavoro, Veronica da Roma, vi ascolto sempre, siete la mia radio preferita e per noi un messaggio bellissimo.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Sole, musica, estate.
11: L'energia della tua musica.

0: Rush con Olivia O'Brien, la versione di Robin Schulz appena ascoltata nella mattinata di Dimensione Sonoro. Ma motivi per cui siete già svegli a quest'ora appunto della domenica? Spesso e volentieri i motivi sono legati allo sport, al fatto che fa un po' più fresco, quindi si va a correre, si va a camminare, ma ci sono anche momenti da celebrare.
1: Buongiorno carissimi amici miei, ecco. Io sono sveglio perché oggi è il mio primo giorno di pensione e ho deciso di andarmi al mare. Ciao da Mario e grazie per la vostra compagnia, grazie.
0: Beh, intanto goditi la pensione, il primo giorno di pensione secondo me va celebrato assolutamente in qualche modo. Andando al mare è la cosa migliore perché è il luogo che ti dà il massimo della libertà, quella che magari aspettavi da un po' di tempo, quindi goditela. Ancora lo spaghettino all'ora di pranzo, allo scoglio sarebbe perfetto.

0: Sì, buona domenica, motivi per cui siete già svegli e vogliamo capire insomma i programmi anche un po' della vostra giornata.
1: Buongiorno Dimensione, sono Roma.
0: Buongiorno.
1: Sono Alberto da Fiumicino, rientrato adesso da una bella corsa sul lungomare alle 6 di mattina.
0: Che meraviglia.
1: E adesso bella doccia e poi tutto mare.
0: Che bello.
1: Buona domenica a tutti voi.
0: Sai che, caro Alberto, invidio moltissimo il tuo programma della giornata, perché secondo me non c'è cosa migliore che andare a correre e farsi una doccia

0: sentite con cattive abitudini nella mattinata della domenica. Ancora buongiorno, stiamo cercando di capire un po' i programmi della vostra giornata al 393 0119 119. Ci si sveglia presto di domenica mattina, ma soprattutto d'estate, perché insomma la temperatura è quella ideale per fare tutta una serie di cose. I motivi per cui siete già svegli, appunto, attraverso i messaggi vocali, ma fra poco la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes.

0: Da Salvatore Lordi proseguono ad oltranza le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso da ieri dopo essersi tuffato nel lago di Vico, nel Viterbese. L'allarme lanciato dalla stessa ministra, accortasi che il marito non riemergeva più dall'acqua. I vigili del fuoco hanno perlustrato lo specchio lacustre senza esito, la vicinanza di tutto il mondo politico e istituzionale. Il triplice omicidio a Roma e caccia al killer della famiglia bengalese, fermato un uomo su un treno, ma non era lui. In prognosi riservata il figlio ventenne. L'aggressore è un connazionale che in passato avrebbe molestato la donna. La polizia ha diffuso la foto del ricercato. Alta velocità Roma-Napoli rallentata, ieri treni in ritardo fino a 60 minuti, motivo un controllo tecnico ad un treno nei pressi di Roma Prenestina, ha fatto sapere il sito Infomobilità di Trenitalia. Il Lazio si mobilita dopo il terremoto in Venezuela, partita la raccolta fondi nelle parrocchie, la Caritas ha messo a disposizione un conto corrente, intanto da Pratica di Mare è partito un contingente Ares e una quarantina di vigili del fuoco specializzati. La festa per gli 80 anni della Vespa, in 25.000 hanno sfilato ieri a Roma tra i principali monumenti, dal Colosseo a Piazza Venezia ai Fori Imperiali, arrivati da 67 paesi del mondo con 160 modelli. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is. Pochi secondi alle 8.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: Domenica 28 giugno, siamo proprio a cavallo fra giugno e luglio e quindi partenze, le prime partenze importanti per le vacanze. Chi di voi è pronto per partire per le vacanze? Palesatevi al 393 0119 119. E c'è chi sta rientrando, chi ha fatto le vacanze di giugno, solitamente le nonne e nonni con i nipoti.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 2000.

Dive With Me alle 8:10 su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, ben svegliati insieme a Lorenzo Palma fino alle 10 del mattino. Parliamo di iniziative, quelle belle, quelle che hanno un valore alto, e parliamo di 300 donne in Spagna hanno cucito un tendone gigante all'uncinetto, quindi proprio un tendone molto esteso per coprire le strade della città dal sole, creando intanto più ombra per combattere il caldo. È un'idea che è nata a Dalhuaurín de la Torre, quindi un comune praticamente dell'Andalusia, siamo nella provincia di Malaga, dove d'estate lì da quelle parti fa caldo, anche da noi fa molto caldo in generale un po' dappertutto. In questo contesto, un laboratorio di uncinetto guidato da un insegnante ha trasformato un semplice progetto artigianale in una vera opera collettiva di grande impatto proprio a livello urbano, perché 300 donne della comunità locale hanno lavorato per mesi creando migliaia di pezzi all'uncinetto per poi assemblarli fino a formare una grande copertura colorata sospesa tra gli edifici del centro. È una vera e propria installazione che si estende per centinaia di metri quadrati lungo una delle vie più frequentate del paese, va a sostituire un po' le vecchie coperture in plastica. Oltre a quella che è la funzione pratica, cioè ridurre la temperatura e creare zone d'ombra più vivibili, il progetto ha anche un forte valore sociale perché ha rafforzato i legami tra le diverse generazioni, valorizzato il lavoro manuale, reso lo spazio pubblico ancora più accogliente e creativo. Quello che ne esce è molto più di un semplice tendone, un esempio concreto di come l'arte, la collaborazione e la sostenibilità possano trasformare una città e il modo in cui la si vive, ma soprattutto è la collaborazione, la connection, il fatto di fare insieme alcune cose. A voi cos'è che piace fare, diciamo, in gruppo, non da soli? Cose che vi piace condividere? Raccontatecele al 393 0119 119 su WhatsApp. Tipo

0: diretta su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Carucci, Manu Chao, Viaggiando por el Mundo. Alesso and One Republic, In Your Eyes.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Auto usata da Valentino, sì.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
4: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
4: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
1: Dimensione Suono Roma Meteo.
9: La domenica, l'insegna del sole ma anche del caldo intenso su tutta la regione. Sul Lazio difatti sarà ben presente l'anticiclone nordafricano, con una giornata di cielo sereno poco nuvoloso. Ma le temperature in questo pomeriggio in aumento diffusamente su tutta la regione, andiamo oltre i 35 gradi, punte massime fino a 38-39 gradi anche a Roma. Una giornata quindi da bollino rosso per le temperature. Solo al mare si starà meglio grazie alle brezze. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Dimensione, suono, Roma.

0: Fest di Uptown Funk 2015 abbiamo parlato di una bella iniziativa di 300 donne spagnole che hanno praticamente cucito un tendone gigante all'uncinetto per coprire le strade appunto di una cittadina che si trova nella provincia di La Malaga in Spagna. Una bella iniziativa per proteggersi dal caldo. Abbiamo ovviamente la conferma di questa idea, insomma il vostro parere è molto positivo.
1: Buenos días, Lorenzo.
0: Buenos días.
1: Io sono Cecilia.
0: Bene.
1: Bellissima questa iniziativa delle donne spagnole di fare questa coperta con l'uncinetto, perché las mujeres españolas tenemos mucha fantasía.
0: Che sì, come direbbero in Spagna. Beh, io ritornato dalla Spagna devo dire che sì, c'è una certa creatività, un certo fermento.

0: Ritmic History 80.
1: E in questo caso è un pezzo del 1989, Madonna, Like a Prayer, insomma, pezzo che ha fatto la storia per tutta una serie di motivi. Intanto sonorità gospel, testi provocatori e il famigerato videoclip che causò, insomma, un certo effetto mediatico.
2: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

pezzo del 1989, poi rielaborato anche da Madhouse negli anni 2000, appena ascoltato per Ritmi Kiss 80 nella domenica mattina di Dimensione Sono Roma. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 10, 393 0119 119, questo è il numero per i vostri messaggi, numero utile anche per giocare nella quella della prossima oretta con I Love Roma.

0: La capitale, ancora buona domenica, temperatura ancora gestibile, sei in attesa dell'arrivo proprio del picco della giornata, ma c'è la musica che ci permette di avere il giusto supporto. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie, massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 6,99. E sai qual è il bello? Inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. E la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più sul sito motorcityonline.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don! Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao!
3: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
4: Ciao Don, buon pomeriggio, Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
6: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed è... Ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69€.
12: Todis, buongiorno convenienza!

alle 10. Abbiamo parlato questa mattina, tra l'altro, del raduno che c'è stato in questo weekend al Foro Italico, con tante vespe che abbiamo visto anche in giro per Roma, insomma, alcune anche molto molto belle, colorate, particolari, e sicuramente c'è un film iconico, quello che ha reso celebre Audrey Hepburn, ma che ha reso celebre anche la vespa, ed è stato il film Vacanze Romane, film del 1953, ed è bella, insomma, la scena in cui vediamo la principessa Anna in visita a Roma, che appunto Audrey Hepburn insieme a Gregory Peck, che vive questa avventura in giro per la città in sella a una Vespa 125 modello 51 V307, per essere proprio precisi, per gli amanti, insomma, della Vespa, che è stata celebrata in questo weekend anche in città. C'è Harry Styles.

per le 8.50 in questo istante su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Salutiamo ovviamente chi si sta spostando dalla città per andare altrove, cioè per esempio Daniele che si sta spostando verso l'Atri per una sfilata con il cane, cioè d'altra parte mica sfila solo Sharon Stone alla Fashion Week parigina, mi sembra giusto, e poi insomma è una bella iniziativa sicuramente. 393 0119 119, per i vostri messaggi vocali. Tra poco parleremo

0: Holland, la versione remix. Si parlava prima della Vespa per via di questo grande raduno, insomma, resa celebre anche dal film Vacanze Romane del 1953. Parlate della Vespa, la inventò l'ingegnere Corradino d'Ascanio, sì, nato a Popoli Terme, dove adesso abito da 5 mesi. Un saluto da Marco, buona domenica a tutti voi, e salutiamo Marco, buona domenica anche a te. Si parlava prima del fatto che il mare stanca, poi vedremo i motivi perché il mare stanca. Romina ci scrive: buongiorno, infatti io sto sudando in palestra dopo aria condizionata. Chi si muove da casa, lei se resta, insomma, tranquilla, bella, rilassata, a godersi la domenica. 393 0119 119 per i vostri messaggi. È pronto già Salvatore Lordi, quindi la nostra redazione, le notizie dalla capitale fra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre, a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
0: Andiamo in redazione, arrivano le notizie dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sono proseguite per tutta la notte anche con un rover telecomandato le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico dopo essersi tuffato da un'imbarcazione. Sono arrivate anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze con attrezzatura specializzata. Incendio ieri a Ciampino, fiamme a ridosso della linea ferroviaria, l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale all'altezza dei ponti di Morena, non ci sono feriti. Meteo, Roma ancora nella morsa del caldo e weekend da bollino rosso. Secondo gli esperti il picco è previsto nella giornata di domani. Il Ministero della Salute fa sapere che la capitale figura tra le 18 città da bollino rosso, possibili piogge all'inizio della prossima settimana. Il Papa ha chiuso il concistoro: Dio desidera la pace e la violenza non avrà l'ultima parola, le parole del pontefice concludendo i lavori della riunione dei cardinali in Vaticano. Maxima Roma ed Eur S.P.A. hanno siglato un accordo che renderà il Palaeur la sede della squadra di basket per la stagione 2026-27 e ospiterà le principali partite casalinghe del club. L'accordo è un passo fondamentale nel progetto di rilancio del basket della capitale, informa una nota di Eur S.P.A. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
0: time it is. Un minutino e saranno le 9.
5: Rhythmic History.
6: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: La domenica mattina insieme a Lorenzo Palma, nella primissima parte della giornata in cui ci si sveglia presto, si va a correre perché le temperature, insomma, ce lo permettono, quindi primo giro di colazione, poi arrivano le altre colazioni, quelle di metà mattinata insieme a Gianmarco Callari. Poi più tardi, fra pochissimo, giocheremo anche con I Love Roma, per cui tenete lo smartphone

0: Roma.
1: I love Roma.
2: È arrivato il momento di giocare con I love Roma. È sempre un piacere potervi regalare lo zainetto di dimensione solo Roma. Lo regaliamo come al solito, più veloce che si mette in contatto con noi. Basta avere la risposta giusta, pronta, e da inviare al 393 0119 119. Abbiamo parlato di Vespe questa mattina, del raduno che c'è stato al Foro Italico, un film iconico, Vacanze Romane, con Audrey Hepburn. Ha celebrato proprio la Vespa, e la pellicola vede Audrey Hepburn nel ruolo di una principessa in visita a Roma che vive un'avventura in giro per la città, proprio in sella di un modello ben preciso, quello di cui abbiamo parlato. La domanda per vincere lo zainetto di dimensione su Roma è questa: in che anno usciva nelle sale il film Vacanze Romane? Opzione A 1953, opzione B 1989, opzione C 2000. Quindi opzione A 1953, opzione B 1989, oppure opzione C 2000. Quindi la risposta corretta da inviare subito al 393 0119 119 su WhatsApp.

0: Roma. I love Roma.
1: E noi andiamo al telefono da Stefania di Santa Marinella. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Eccoti. Come si sta a Santa Marinella? Un po' più freschi?
2: No, fa caldo, come in tutta Italia, penso.
1: C'è il picco, oggi c'è il picco. Però diciamo che voi avete la possibilità ogni tanto di farvi un bagnetto.
2: Sì, turisti permettendo e spiagge libere permettendo.
1: Sì, ce ne sono tanti di turisti, com'è, sta andando?
2: Come ogni anno.
1: Quindi arrivano, vabbè, poi questo è il periodo di punta, d'altra parte, insomma.
2: Esatto.
1: Il mare bello è così, viene visitato. Allora, non so se tu vai in moto, sta di fatto che c'è stato in questi giorni un raduno di vespe, film iconico che ha reso la Vespa altrettanto iconica, Vacanze Romane, quando usciva nelle sale? Opzione A 1953, opzione B 89, opzione C 2000.
2: Beh, 1953.
1: Un grande classico, manco a dirlo, sì. Ecco, insomma. Molto
2: un
1: bene.
2: Un film iconico.
1: Bello, bello, bello, con Audrey Hepburn, Gregory Peck, con una Audrey Hepburn che si sedeva in maniera, insomma, diversa, insomma, sulla Vespa.
2: Tra l'altro aveva casa a Santa Marinella.
1: Ecco, diciamo.
2: Ecco, per chi non lo sa.
1: Per chi non lo sapesse, Audrey Hepburn aveva casa a Santa Marinella, giusto?
2: Esatto.
1: Bello,
2: sì.
1: Vedi, vedo documentare, cioè, chissà chi ci vivrà adesso in quella casa lì. Molto bene, io ti premio con allo zainetto di Dimensione Solo Roma, grazie anche per il supporto a livello di notizia. Ti auguro una buona estate e una buona domenica, Stefania.
2: D'accordo, grazie anche
1: ciao,
2: a voi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: I love Roma, I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Leva casa Santa Marinella, uno dei due componenti di Jackie Ranks, aveva invece casa Fregene. Insomma, questo lo so di per certo. Li abbiamo risentiti questa mattina su Dimensione, solo Roma, il ritmo della capitale.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: Senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Non abbiamo ancora fatto l'appello di chi si sta dirigendo verso il mare. Messaggi 393 0119 119. Il mare stanca, perché ne faremo tra poco. Intanto 4 hit da ascoltare.

interruzioni. For you. Ritmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

sentito Spagna con Easy Lady per Rhythmic History 80 su Dimensione Sono Roma, e quindi parliamo di un pezzo iconico che ricordo perché all'epoca c'erano i jukebox, ci mettevi 200 lire e solitamente quando si andava in questa piscina cittadina, insomma, il jukebox era il leitmotiv delle colonne sonore e questa andava, era una delle più suonate. Allora parliamo adesso di mare, perché il mare ci stanca, non è solamente una questione fisiologica, la vasodilatazione e l'aumento della sudorazione servono a regolare la temperatura corporea, ma comportano anche una perdita di liquidi e sali minerali come il potassio e il magnesio, che sappiamo benissimo sono fondamentali per i muscoli e il sistema nervoso, e questo porta a disidratazione e senso di stanchezza. L'aria di mare è più ricca di ossigeno e iodio, va a stimolare però il metabolismo e la tiroide, contribuendo all'aumento dell'appetito. È normale che quando vai al mare hai bisogno di cibo, dici che fame che ho, il mare mi mette fame, ed è così. Poi c'è la produzione di melanina attivata dai raggi UV ed è un altro processo invisibile che consuma energia. Anche muoversi nell'acqua richiede più sforzo, la densità del mare e la resistenza del sale aumentano il dispendio energetico, per cui insomma ti stanchi di più. E poi c'è anche una parte molto positiva, che il mare rilassa, stimola serotonina, endorfine, creatività e riduce lo stress e ansia e affaticamento visivo. Cioè non abbiamo dubbi che il mare ha tutta una serie di cose belle che ci piacciono, è per questo che lo vi

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, estate, sicuramente anche con la musica di Mark Cremont, Serena Brancale e The Colors. Abbiamo appena sentito Partenope.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99€.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: La musica della tua estate. Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Attenzione su una Roma, il ritmo della capitale. Ancora buongiorno, programmi per la giornata, chi direzione mare, non tutti,
1: Buongiorno Lorenzo, sono buongiorno. La prof Rosaria, come stai? Un veloce bene, saluto, bene. Ti sto ascoltando. Oggi niente mare, oggi passeggiata.
0: Sì.
1: E vediamo quello che succede o a Roma o in altro luogo, la ricerca anche di un po' di refrigerio. Beh. E poi ho tutta una settimana di esami orali a maturità, per cui ancora voglia, per me le vacanze sono lontane. Un abbraccio, grazie per la compagnia.
0: Diciamo che trovare refrigeri a Roma e con una passeggiata oggi la vedo un po' difficilina, cioè, però ci sono i punti sicuramente d'ombra, ci sono anche tanti bei locali con l'aria condizionata dove probabilmente qualcuno andrà a fare visita. Intanto la musica con anima è Joji. You make me feel alive again.

0: capitale, siamo a Lorenzo Palma fino alle 10 del mattino, in questa giornata in cui giustamente in molti si spostano per andare in vacanza. Entriamo un po' in quel meccanismo lì, e quando si parla di vacanza non può non arrivare Gianmarco Callari.
1: È lui o non è lui? Ciao
0: buongiorno, Lorenzo, buona domenica. Buona
1: domenica
0: a te. Allora, non so se hai notato negli alberghi, non so se ti è capitato nei tuoi mille viaggi, per utilizzare gli spazi stanno andando moltissimo non più le porte in bagno, ma praticamente
1: il vetro
0: con gli oscuranti. Però
1: un dramma, una cosa terribile.
0: È un trend, per carità, va bene il design, la modernità, riduci gli spazi perché non hai l'apertura della porta, è un po' come insomma le finestre e la ventana, però diciamo che in questo caso la privacy doveva finire.
1: La privacy va un po' a quel paese, diciamo, no? In realtà c'è una tendina che dovrebbe tirarsi giù, però
0: sì,
1: poi molto
0: però,
1: spesso.
0: Però non è spessa, cioè.
1: Si vede, non si vede.
0: Si vede.
1: Un po' un intravedere, diciamo, sì. Quella privacy di certi momenti sacri non c'è, forse. Cioè, probabilmente.
0: Puoi andare al bar a far colazione, che poi ci vediamo dopo.
1: Aspettami giù alla colazione.
0: Che roba imbarazzante. Dimensione Suono Roma.

0: Def su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale a chiusura di una mattinata insomma calda. Com'è la situazione
1: molto
0: fuori?
1: Calda, molto caldo. Io invidio tutti coloro che stanno andando al mare o magari passeranno una bella giornata in piscina.
0: Sì, bella, muy calor.
1: Sole. Sì, hace sì. Calor.
0: Sì, io adesso vado a casa, sì. Cerco di capire come insomma gestire la giornata cercando quel refrigerio.
1: Secondo me tu un tuffettino da qualche parte lo farai da questa sera?
0: Beh, io sono molto da aperitivo in piscina in questo periodo, ecco, perché dopo Formentera insomma il mare.
1: Portaci con te.
0: Ho bisogno di mare cristallino.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico dopo essersi tuffato da un'imbarcazione. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno lavorato tutta la notte anche con l'ausilio di un rover telecomandato e stamane sono arrivate le squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze con attrezzatura specializzata. Il triplice omicidio a Roma e caccia al killer della famiglia bengalese, fermato un uomo su un treno, ma non era lui. In prognosi riservata il figlio ventenne. L'aggressore è un connazionale che in passato avrebbe molestato la donna. La polizia ha diffuso la foto del ricercato. Esercitazione antiterrorismo ieri all'aeroporto di Roma Fiumicino. Lo scenario simulato ha previsto prima un attacco informatico ai sistemi di check-in con blocco dei voli e affollamento del terminal e poi l'irruzione di un comando armato con presa di ostaggi. Le autorità hanno valutato positivamente intervento. Il Lazio si mobilita dopo il terremoto in Venezuela, partita la raccolta fondi nelle parrocchie, la Caritas ha messo a disposizione un conto corrente, intanto da Pratica di Mare è partito un contingente Ares e una quarantina di vigili del fuoco specializzati. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Le 10 e 2 minuti.
2: Adesso, now.
3: Senza interruzioni.
1: Amici miei, buongiorno, buona domenica a tutti. Niente, non si sente nulla.
9: Buongiorno,
1: volete salutarmi allora? Molto bene. Inizia la seconda parte della domenica insieme, il 28 giugno. Beati voi che siete diretti verso il mare o comunque verso un posto bellissimo. Ce lo racconterete, ma intanto io direi di partire con la musica.

0: Businessman, dito nella piaga, su Dimensione suona Roma il ritmo della capitale. Buongiorno, buona domenica a tutti. Da Gianmarco inizia il nostro percorso che ci porterà fino alle 14, fino al momento del pranzo, reduci da un sabato sera molto spesso da leoni. Raccontateci com'è andata, se vi va. Iniziamo così: 393 0119 119, questo è il numero, e poi fatene l'uso che volete.
1: Buongiorno. Vai. Gianmarco,
0: buongiorno.
1: Arianna da Roma, come promesso.
0: Ciao Arianna.
1: Ti faccio un resoconto del concerto di Tiziano Ferro di
0: ieri, sì,
1: sera,
0: è vero,
1: come
0: ieri
1: mi hai chiesto,
0: sì.
1: Allora, scenografia bellissima, lui
0: vai,
1: pazzesco,
0: ospiti
1: Giorgia e Achille Lauro, si commentano da soli, stadio pieno, l'unica pecca, il caldo, siamo morti di caldo, ma in questo Tiziano non c'entra nulla.
0: Però l'importante è che sia stato un grande concerto, poi sul caldo, poverino Tiziano, che ci può fare? Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your heart?

0: devo dire che è vero che ieri sera in molti avete avuto la notte da leoni e stamattina però vi sento abbastanza carichi. In caso foste un pochino scarichi invece c'è la nostra musica, l'energia in questo caso di Billie Eilish, Ilo Milo su Dimensione Sono Roma. E poi ci sono un sacco di novità musicali tipo queste.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
3: Almeno tu non tremare, piano lasciati andare.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
8: Auto usata da Valentino, sì.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
9: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
9: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: ValentinoAutomobili.it.

0: Shake It Off di Taylor Swift alle 10.28 su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buongiorno amici a tutti quanti, a voi che lavorate, a voi che siete al mare, in spiaggia, in qualche campagna, in qualche bosco, magari anche direzione vacanze. Ci siamo noi, speriamo a rendervi più leggera, più piacevole questa mattinata del 28 giugno. Dicevamo, notte da leoni, è vero? Avete combinato chissà che cosa ieri sera? Ce lo state raccontando con i messaggi vocali al 393 0119 119.
1: Buongiorno Dimensione da Roma.
0: Buongiorno.
1: Sono Sofia, chiamo da
0: Ciao.
1: Torre in Pietra.
0: Come chiami? Scrivi.
1: Ieri sera sì, io e mio marito abbiamo passato una bellissima serata, perché qui dalle nostre parti c'è la festa che non facevano da 6 anni e mezzo, si chiama la festa della torre, in onore appunto della torre di Torre in Pietra. E c'è stato lo spettacolo dei comici.
0: Quindi vabbè, insomma, è stata una bella serata. Bello, dai.
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
2: Ciao Davide
3: e Isabella.
0: Ciao,
2: ieri
0: ragazzi.
2: Abbiamo avuto il matrimonio dei nostri amici. Giornata impegnativa, però bellissima. E oggi si parte, direzione Puglia, siamo in viaggio, direzione solo Roma. E se potete fare gli auguri a Eric e Edoardo, che sono sposati. Ciao, buonasera.
0: Eric e Edoardo, auguri, auguri, vi siete sposati, avete fatto sto guaio, sto danno, scherzo. Tanti auguri, insomma, da adesso inizia quasi una nuova vita, un nuovo percorso a tutti gli effetti. E invece, ragazzi, a voi buone vacanze, teneteci aggiornati, mandateci delle foto meravigliose del mare.
4: Dimensione.

0: Annalisa, anche lei protagonista di questa domenica mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale con canzone estiva. Cerchi l'auto perfetta per la città, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile, facilissima da parcheggiare, un design unico, cambio automatico di serie, massima efficienza del Full Hybrid Toyota, tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 6,99. E sai qual è il bello? Che inizi a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia, e la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
8: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: Pensiamoci a come sono cambiate le canzoni, i tormentoni nel corso del tempo. Prima, insomma, una collaborazione era qualcosa, non dico di raro, però sicuramente non comunissimo. Adesso la normalità, soprattutto d'estate. Eccone un esempio.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Ma ditemi la verità, l'avete riconosciuti? Chi sono i protagonisti? Dai, sono Angelina Mango e Marco Mengoni, la nuova, si chiama Canto d'Amore, novità su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. L'abbiamo ricordato più volte, lo diciamo un'altra volta, che il prossimo 30 luglio Angelina Mango sarà live a Roma.

0: Pinguini tattici nucleari di giovani wannabe su Dimensione Suono Roma. E adesso possiamo andare in redazione col primo appuntamento insieme con le news.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Buona domenica alla redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Continua il controllo antidroga dei carabinieri in vari quartieri della capitale. Sotto la lente dei militari dell'arma Tiburtino Terzo, Torbella Monaca, Magliana e le zone periferiche. Il bilancio parla di 7 persone arrestate, sorpreso anche un corriere minorenne in bici. Servizi di presidio economico finanziario del territorio e di tutela della sicurezza pubblica da parte della Guardia di Finanza nella capitale. Le operazioni si sono concluse con il sequestro di un'arma impropria, oltre a consistenti quantitativi di sostanza stupefacente. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico dopo essersi tuffato da un'imbarcazione. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno lavorato tutta la notte anche con l'ausilio di rover telecomandato e stamane sono arrivate anche le squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze con attrezzatura specializzata. Il triplice omicidio a Roma e caccia al killer della famiglia bengalese, fermato un uomo su un treno ma non era lui, in prognosi riservata il figlio 20. L'aggressore è un connazionale che in passato avrebbe molestato la donna. La polizia ha diffuso la foto del ricercato. Meteo, Roma ancora nella morsa del caldo e weekend da bollino rosso. Secondo gli esperti, il picco previsto nella giornata di domani. Possibili piogge all'inizio della prossima settimana. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Le 11:02.

0: Buongiorno Gianmarco, buona domenica.
1: Buongiorno, dai, come state lì fuori? Presi da cosa? Non so, le robe di casa, lavori, lavoretti da fare, oppure proprio ci spiaggia, non ne voglio sapere oggi. Arriva la musica, quella che ci riporta nel 2000 con Freestyler.
2: Dimensione suono. Rhythmic History 2000.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love su Dimensione Suono Roma, domenica mattina col profumo del caffè in mente. Che meraviglia! Dal segreto delle nostre nonne per un caffè delizioso al anche cremoso, che è insomma un requisito fondamentale, al segreto della fisica, tutta questione di fluidodinamica secondo la fisica, perché la pressione dell'acqua, la temperatura e soprattutto come pressiamo la polvere cambiano completamente il gusto, è come se lo cambiano. Non bisogna pressare troppo forte, altrimenti si creano dei canali d'acqua e il sapore esce alterato.

chissà invece il sapore che ha il primo caffè espresso ad ultrasuoni. Sì, avete capito bene, il caffè ad ultrasuoni, che è una roba spaziale futuristica di Matrix o qualche film del genere. No, è un caffè sperimentato da degli scienziati, viene creato senza acqua bollente, senza lunghe attese, utilizzando soltanto le onde sonore ad alta frequenza si riesce a estrarre tutto l'aroma del caffè a tempo record e a freddo. Vabbè, io direi fate il caffè che volete, basta che ci lasciate quel sapore lì, autentico.

Chamo Maldi, Don't Wanna Go Home su Dimensioni, sono Roma. Un saluto anche a tutti voi, tutte voi che state facendo le pulizie a casa, preparando il pranzo della domenica, siete tantissime. Dai, stiamo parlando di caffè. Il caffè, insomma, i vari segretucci che arrivano dalla fisica e anche il caffè a ultrasuoni. E poi scopriamo che sta prendendo piede questo trend in Italia, quello del profi. Si chiama così, è una parola che nasce dall'unione di protein e coffee, quindi profi. È l'ultima tendenza culinaria che sta spopolando in Italia, anche a Roma. Si tratta di base di qualcosa di molto semplice, quindi caffè arricchito con proteine ottenuto unendo l'espresso a shake proteici, latte proteico o integratori in polvere. Ragazzi, detto così, un po' il brividino lo fa venire. Comunque ha successo soprattutto tra sportivi, millennials, Gen Z, perché fornisce caffeina, quindi belli svegli, ti dà quel senso di sazietà e poi favorisce il recupero muscolare. Ma i medici dicono non fa miracoli.

0: Hai detto again, Britney Spears, quante ne ha combinate nella sua vita, nella sua carriera. C'è lei in questa domenica mattina su Dimensione Suono Roma.
1: For you, for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
2: Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie, quando torno al mio paese.
1: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella Fan Zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
4: Auto usata da Valentino, sì.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
5: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
7: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
8: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
7: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
0: Siamo arrivati nella fase finale della domenica mattina con ancora tanta musica da ascoltare. Eccole qua le nostre quattro hit senza interruzioni, immancabile David Guetta, prima Serena Brancale.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Dimensione Suono Roma. Domenica mattina è arrivato il momento di portarvi in un posto veramente meraviglioso per assistere a uno degli spettacoli della natura di questo periodo. Quale potrebbe essere, secondo voi, uno spettacolo della natura ogni anno che avviene in questo periodo?
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo all'interno di uno studio medico, c'è un tizio che sta discutendo un po' a alta voce con una dottoressa, no? A un certo punto gli fa: mi scusi dottoressa, quando ho donato il sangue, mica me lo so prelevato da solo, è stata l'infermiera a farmi il prelievo, ha capito? E la dottoressa gli fa: la capisco signor Rossi, ma questa è la banca del seme, funziona così.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
5: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium, Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, da alessandroegalli.com.

Purple di Cushion con Sophie and the Giants. Sicuramente un periodo di mare, di vacanze, di ferie, ma anche un momento in cui la natura offre uno spettacolo incredibile. Qualcuno ha scritto fioritura, Castelluccio di Norcia. No, però è vero, un altro spettacolo meraviglioso. C'è invece uno spettacolo della natura che, come detto, accade tutti gli anni, che succede un po' in tutta Italia, e in tutta Italia viene festeggiato, celebrato con una serie di eventi che insomma avvengono proprio nel corso di questi weekend. Voglio portarvi in giro da nord a sud con un focus soprattutto sul Lazio. Dimensione Suono Roma.

tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Direi di colorare la nostra estate di viola, riempiamola di buoni odori, di polito, di profumi che si mescolano con la fioritura della lavanda. È uno degli spettacoli della natura più incredibili di questo periodo. Ci sono tanti eventi in questi weekend, proprio a cavallo tra giugno e luglio, eventi che ci fanno dimenticare il traffico, lo smog di Roma e ci proiettano su scenari di pace e di relax. Che meraviglia, camminando in questi luoghi tra filari geometrici, picnic al tramonto, come ad esempio accade in questi fine settimana ad Assisi in Umbria, oppure si può fare un'esperienza nei labirinti, stile medievale, ma labirinti è quella cosa bella, fatti di lavanda, in provincia di Padova. Siamo a Bovolenta, questo piccolo paesino. Spettacolo pace, atmosfere piacevoli, che ovviamente ci sono anche nel Lazio, in provincia di Viterbo, a Tuscania per la precisione. Il prossimo weekend, 3, 4, 5 luglio, arriva il Festival della Lavanda. Il territorio si anima con visite guidate a questi campi meravigliosi in fiore, ci sono i mercatini, degustazioni, attività all'aria aperta, evento che permetterà di conoscere, e questo è il bello, conoscere da vicino proprio il lavoro delle aziende agricole locali e i processi di coltivazione e distillazione della lavanda. Da qui nascono prodotti estetici, artigianali, ma non solo, anche prodotti gastronomici a base di lavanda.

0: coglione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
0: È pronta Francesca Proietti in redazione, con lei le news dalla capitale.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. Polizia e carabinieri continuano senza sosta le ricerche del killer che venerdì sera ha sterminato una famiglia, padre, madre e figlia, e ferito gravemente l'altro figlio di 18 anni in un appartamento in via Montiglio nel quartiere romano di Casalotti. Ricercato, un cittadino bengalese di 43 anni, connazionale delle vittime, avrebbe ucciso i tre con una mannaia che è stata sequestrata. Il palazzo è presidiato dalla Polizia di Stato, presente sul posto con un autoradio. Le ricerche del fuggitivo, residente ufficio a Frosinone in Ciociaria, sono state estese anche in campo internazionale. Si affaccia però sempre di più l'ipotesi che l'uomo possa essersi tolto la vita. Il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, risulta disperso ancora nel lago di Vico in provincia di Viterbo. L'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando si è tuffato in acqua e non è più riemerso. Le operazioni proseguono da ore senza sosta. Roma si appresta a celebrare i suoi patroni Pietro e Paolo. Per l'occasione sono in programma alcune iniziative promosse dai vecariati della diocesi di Roma e della città del Vaticano. In particolare questa sera alle 21 in piazza San Pietro si terrà una veglia di preghiera presieduta dal cardinale vicario Baldo Reina. Domani è in programma Quo Vadis, che propone due percorsi attraverso la città per scoprire le tracce del passaggio dei due apostoli nella città eterna. Chiudiamo con la musica. Questa sera la seconda e ultima tappa romana per Tiziano Ferro in concerto allo Stadio Olimpico. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
0: is. Mezzogiorno e un minuto.

0: Voice Noise, a chiudere le 4 hit senza interruzioni nella domenica di Dimensione. Sono Roma, buongiorno a tutti. Abbiamo ritrovato anche Corona Baby Baby, Rolling Stones, la hit dei The Colors, e poi anche Electricity di Sexy, di Dua Lipa, Mark Ronson e Diplo.
1: Sono le parole tue, no? Tu non mi stici mai.

0: qualche settimana sui social, San Giovanni.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Anna, White Girl Wasted. Turn the speakers up, lasciami stare, sono White Girl Wasted. Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
8: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.

e Fedez vorrei, ma non posto, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buona domenica a tutti da Gianmarco. Caldo, caldissimo ovunque in Europa e nel mondo, le città provano di tutto contro questo caldo record. Per esempio, Parigi ha aperto di recente 1400 isole rinfrescanti tra parchi e piscine pubbliche. Sempre in Francia, Marsiglia ha appena piantato 8000 alberi adulti, e qui sottolineiamo, anzi evidenziamo in giallo la parola adulti. Nantes invece ha deciso di dipingere le finestre delle scuole con una vernice di gesso che riflette il sole per far scaldare il meno possibile le aule. E queste sono le ultime iniziative che si aggiungono già a quello che ha fatto per esempio Miami, che ha nominato un funzionario apposito per il caldo, oppure Medellin in Colombia, che ha creato 36 corridoi verdi in città grazie ai quali ha abbassato in soli 3 anni le temperature tra i 2 e i 4 gradi. In Italia e soprattutto a Roma invece, ragazzi, succede l'opposto. Al di là delle motivazioni per cui si tagliano gli alberi, troppo spesso secolari, riducendo la città a un deserto, però è un dato oggettivo, è qualcosa che succede realmente. Ultimo esempio, Piazzale dei 500 a Termini. Ecco, lì secondo me ci vuole coraggio per aspettare un bus in questo periodo soprattutto.

0: Dimensione Suono Roma, sta per arrivare, anzi per tornare, anche la musica nuova.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don, Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao
3: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
4: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
6: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza!
8: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.

0: la musica nuova, i dischi nuovi che vi stiamo facendo ascoltare negli ultimi 7 giorni, c'è questa collaborazione che in realtà non è inedita, nel senso che loro due hanno lavorato insieme già 3 volte. Questa è la quarta, Bebe Rexha e David Guetta.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Nicki Minaj, Kissing Strangers, su Dimensione Sonoro. Ma e adesso spazio all'informazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
0: Buona domenica, la redazione, ci sono gli aggiornamenti dalla capitale. Sentiamo.
9: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Polizia e carabinieri continuano senza sosta le ricerche del killer che venerdì sera ha sterminato una famiglia, padre, madre, figlia, e ferito gravemente l'altro figlio di 18 anni in un appartamento in via Montiglio nel quartiere romano di Casalotti. Ricercato, un cittadino bengalese di 43 anni connazionale delle vittime, avrebbe ucciso i tre con una mannaia che è stata sequestrata. Il palazzo è presidiato dalla polizia di Stato, presente sul posto con un autoradio. Le ricerche del fuggitivo residente ufficialmente a Frosinone in Ciociaria sono state estese anche in campo internazionale. Il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, risulta ancora disperso nel lago di Vico in provincia di Viterbo. L'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando si è tuffato in acqua e non è più riemerso. Si ipotizza un malore. Le operazioni proseguono da ore senza sosta. Il Papa all'Angelus ringrazia fedeli e pellegrini arrivati in piazza San Pietro nonostante la giornata rovente. Grazie perché siete venuti con questo caldo, dice Leone affacciandosi dalla finestra del Palazzo Apostolico. La musica sold out, il concerto di Olly martedì 30 alle 21.45 sul palco di Rock in Roma. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 13 e un minuto.
2: Rhythmic History.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Amici, buona domenica, buon weekend, soprattutto buon pranzo da Gianmarco. Ultima oretta insieme per oggi. Un po' di ricordi, torniamo nell'anno in cui veniva lanciato sul mercato uno dei telefoni più iconici, più indistruttibili della storia, ovvero il Nokia 3210, e gli FL65 facevano la storia in giro per il mondo. Eccoli.
2: Dimensione Suono. Rhythmic History 99.

Dirette dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Ancora buona domenica, buon pranzo da Gianmarco. Dai, c'è un tormentone estivo, non parliamo di musica. Un tormentone quando si va al mare, soprattutto da piccoli con i propri genitori. Quale potrebbe essere secondo voi? È tormentone che diciamo si ripropone ogni anno. Ma è una verità oppure è un falso mito?

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

Pinguini tattici nucleari su Dimensione Suono Roma. Ogni estate la stessa storia, in spiaggia dopo aver mangiato non puoi fare il bagno per le tre ore dopo il pasto, ma cioè insomma questa ci siamo cresciuti tutti quanti con questa regola, con i nostri genitori che ci impedivano da piccoli di fare il bagno dopo aver mangiato. Ecco, ma questa regola, no? Che poi torna ciclicamente, è vera oppure è un mito? Cioè abbiamo aspettato inutilmente tre ore per tutti sti anni o abbiamo fatto bene? Allora, la scienza dice che tutto ciò in realtà è un falso mito, cioè nel senso che non c'è nessuno studio scientifico che dimostra direttamente che tuffarsi dopo pranzo sia letale. Cioè il vero nemico, secondo gli esperti, non è il cibo in sé, ma è lo shock termico. Quindi se passiamo chiaramente dal sole bollente dopo aver fatto magari alle 2 di pomeriggio una partita beach volley e insomma siamo tipo torce umane, ecco, lì se ci gettiamo nell'acqua gelida c'è un problema, cioè tutto ciò può creare congestione e malore, quindi la risposta giusta è dipende da cosa mangiamo. Un conto, mezzo panino col prosciutto e ok, dall'altro lato, qualora mangiassimo lasagna, bistecca, pollo, patate al forno, ma neanche il giorno dopo probabilmente potremmo fare il bagno. Regola d'oro, tanto semplice quanto forse dimenticata, troppo dimenticata: bisogna entrare in acqua gradualmente, anche come fanno i freddolosi che prendiamo in giro, no? A cui diciamo, ma dai, buttati su, non fare storie. No, bisogna bagnare prima per bene i polsi, poi il petto, poi la nuca, le spalle, poi piano piano si va avanti fino a che non si arriva insomma ai punti un po' più critici, sappiamo di cosa si parla, e così diciamo un bel bagno rinfrescante si può fare senza ansie, senza problemi. Dimensione.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Auto usata da Valentino, sì.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
2: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
2: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
8: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village, con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
7: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
9: Bene, questa è una porforia importante in questa fase della domenica, quella che ci accompagna nel pranzo, con diversi protagonisti interessanti. Black Eyed Peas, prima però c'è Taylor Swift, Opalite.

Off Alone a chiudere le 4 hit senza interruzioni, la 4 for you ritrovata in questa domenica di inizio estate, insomma pranzo sicuramente leggero, vero? E dai, col caldo si mangia di meno, ci credo poco. Ora sbircio per le vostre tavole.

0: Girls, Harry Styles, insomma, avendo vissuto tanto nella nostra città, qua a Roma sa che cosa significa mangiare, insomma, consumare il pranzo della domenica. Non ci credo che le vostre tavole sono più leggere per l'estate, e infatti stanno arrivando un sacco di messaggi che lo testimoniano.
1: La tavola da Lago di Fiastra, vi seguiamo in streaming.
0: Che dovrebbe essere nelle Marche, se non sbaglio, giusto? Però in tavola che cosa c'è in questo caso, eh? Siate sinceri. Per caso cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City è arrivata la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile, facilissima da parcheggiare, un design unico, cambio automatico di serie, massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Può essere tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 699. E sai qual è il bello? Che inizia a pagare a settembre dopo le vacanze. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia, e la sede di Roma in Via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
2: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.

0: Domenica di inizio estate.
1: Ah, che bello ragazzi, sono molto felice di essere qui anche questa domenica. Sto gridando, chiedo venia, sì. Chiedo venia. Perché purtroppo dovete sapere che io non sto mai male, mai. Quando mi ammalo, quando mi si ho gli abbassamenti di voce, allora poi non riesco neanche più a sentire. È una cosa strana, è l'effetto collaterale di quando ho troppa aria condizionata.
0: È tutto, ma tu
1: è tutto sbagliato.
0: Tu di base sei un effetto collaterale della vita. Senti, dai, torniamo seri, andiamo un po' in giro per il mondo.
1: Sì, ti prego.
0: Visto che insomma è importante, magari per chi ancora deve scegliere dove andare, sapere anche quali sono le città d'Europa più care. Quindi dice, quelle evitiamole almeno.
1: Ah, bene, dove assolutamente non andremo.
0: Per risparmiare, allora, questa classifica è uscita fuori tenendo conto di costi medi di alloggio, sì, cibo, intrattenimento, trasporti locali.
1: Bene, bene.
0: È uscito fuori che la più cara in assoluto è Parigi.
1: Ma dai.
0: Ma beh, Parigi costa.
1: Beh, ma certo, ci servirà la statistica.
0: E poi diciamo che ci sono 5 italiane tra le prime 20, non l'avrei mai detto.
1: Ah.
0: E nel dettaglio, un po' andando a scavare, allora abbiamo detto Parigi prima, okay. Copenaghen seconda.
1: Ok, ok.
0: Zurigo terzo posto, Liverpool al quarto, Londra al quinto.
1: Ok.
0: C'è Roma al sesto.
1: Ma veramente?
0: Onestamente sì, è vero che i prezzi, ma in confronto a tante altre città europee. No,
1: proprio a Venezia mi verrebbe anche solo da dire, cioè,
0: ma ce ne sono,
1: siamo
0: tanti.
1: Dei poracci noi, non mi è strano
0: Roma,
1: questa cosa.
0: Secondo questa classifica, il che dice tutto sulla veridicità. No, scherzo. No,
1: oggi
0: no,
1: ragazzi, no. Siamo, guarda,
0: io parlo per le mie esperienze, che chiaramente non sono quelle esperienze di tutti. Roma è più cara di Amsterdam, di Milano,
1: davvero?
0: Di Manchester e di Glasgow.
1: Ma ragazzi, aspettate, facciamo un double check, davvero?
0: Secondo questa classifica sì, Amsterdam è molto cara.
1: Vabbè, ma forse non hanno mai viaggiato questi ragazzi che hanno fatto questa classifica, perché non sono mai andati ad Amsterdam. Non sono mai andati.
0: Hanno messo sui vari siti il prezzo più economico di questa cosa.
1: Facciamoci come sei bendati con il ditino sopra il mappamondo.
0: Sì.
1: Qual è la terza questa?
0: Il ditino, l'hanno buttata un po' in caciara.

0: su Dimensione Sonoro, ma prossime 4 ore con Eleonora.
1: Ma che meravigliosa.
0: Trattatela bene, mi raccomando, io torno stasera alle 23 con Special Party.
1: Ma noi non vediamo l'ora, Gianni, pranzetto di oggi?
0: Pranzetto leggero.
1: Leggero? Lo direbbe qualcuno.
0: Lo direbbe qualcuno, ciao.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
1: In redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime della Capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico dopo un tuffo. Durante tutta la notte i vigili del fuoco hanno operato anche con un rover telecomandato, mentre sul posto sono a lavoro i sommozzatori di Roma, affiancati da squadre specializzate arrivate da Napoli e Firenze. Le operazioni si concentrano nell'area della scomparsa, in acque caratterizzate da scarsa visibilità. Si sta facendo il possibile in uno scenario complicato e per una vicenda molto triste, ha dichiarato il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Intanto, nella giornata di oggi, il lago è stato preso d'assalto dai bagnanti. Un piccolo cane di peluche, un mazzo di rose bianche, rosa e gialle sono stati lasciati davanti al cancello della palazzina di via Montiglio a Casalotti, dove venerdì sera si è consumata la strage costata la vita a 3 persone. Sul peluche un biglietto dedicato alla bambina di 8 anni uccisa insieme ai genitori. Il presunto autore, il 43enne bengalese, è ricercato. Gravemente ferito il figlio 18enne della coppia, unico sopravvissuto al massacro, che è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli. Due fermati a bordo di un monopattino elettrico subito dopo un furto ai danni di turisti e un terzo soggetto denunciato a piede libero, trovato in possesso di oro rubato, droga e banconote false. I controlli intensificati dei carabinieri per contrastare il fenomeno degli scippi delle collane nelle storiche piazze e via del cuore della capitale hanno portato a 2 distinti interventi che hanno permesso di recuperare re furtiva in oro, sostanze stupefacenti e banconote contraffatte. Per Notti di Cinema, Piazza Vittorio, domani anteprima nazionale di Election Day di Giorgio Amato, presentata dal regista e dal cast alle 21.15. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 14 in punto.
6: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4
1: for you. Ah, che meraviglia davvero. Ciao a tutti, ciao a tutte. Dai, Leonora Scaiola, sono le 14 in punto e come direbbe qualcuno, va tutto bene in questo viaggio incredibile che facciamo avanti e indietro nel tempo su Dimensione Suono Roma. Bene, come stai?

0: senza pausa.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

trasmissione suona Roma, il ritmo della capitale. Comunque non riesco a non gridare, guarda che è incredibile, come quando mi fa male la gola. Allora, Leonardo Scaiola con te, con voi, fino alle 18 al 393 0119 119. Stanno arrivando un sacco, ma tantissimi saluti tra foto, messaggi di testo, vocali. Continuate a mandarne altri, il numero è sempre lo stesso, vi aggiornate sulla vostra bella domenica, l'ultima per quanto riguarda giugno, dopodiché vai dritti verso l'estate piena con un caldo che vi assicuro diminuirà. Rosia

di Rosé con Bruno Mars. Tra l'altro qualcuno non se lo ricorda e mi verrebbe da dire per fortuna che anche io e altri colleghi proprio sui social di Dimensione Suono Roma, che se non seguite ancora fatelo, perché...

0: successo a vicenda. Bene, è il momento adesso su Dimensione Suono Roma di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Alesso and One Republic, In Your Eyes. Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Auto usata da Valentino, sì.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
4: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
4: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, da alessandroegalli.com.

0: Radio dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Era il 2013 quando per la prima volta l'ascoltavamo in radio. Chiedo ancora bene, ragazzi, per questa voce un po' balorda che mi ritrovo, ma giuro che tornerà presto, almeno me lo auguro. Detto questo, al 393 0 119 119 arrivano veramente un sacco di messaggi, un sacco di saluti, tantissimi amici, tipo il nostro Claudio, che è a Pizzo Calabro. Bello, è lui, carinissimo, in mezzo al mare, una sirenetta, bellissimo Claudio, grazie dei messaggi, pronto.
1: Ciao Eleonora, ciao Paolo da Stoccarda,
0: ciao,
1: oggi
0: Jump
1: di servizio, purtroppo fino alle 18, abbiamo
0: invece
1: una bellissima temperatura che si gira intorno ai 37 gradi, stiamo a morire, come dite a Roma, fa la schiuma,
0: ma
1: comunque l'importante è che ci siete sempre voi, che mi fate compagnia nei miei turni di servizio e il tempo passa
0: sempre
1: più piacevole. Auguro a tutti ancora una buona domenica e grazie ancora per la compagnia da Giampaolo Stoccarda.
0: Grazie Jump, grazie davvero a te per essere sempre con noi anche insomma da così lontano. Nel frattempo saluto anche Monica e Giulia che sono nel mercatino, che state a comprare.

0: oggi, tra poco anche la novità musicale di quest'ora.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. Yeah.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a €7,99.
7: Todis, buongiorno convenienza.
2: Dimensione Suono Roma.

0: preparato tutto qui nello studio 1 di Dimensione Suona Roma e lasciamo che entri un po' di storia. 13 anni di distanza dalla loro ultima collaborazione, tornano gli One Republic con Alessio, un brano che ci accompagnerà tutta l'estate. In Your Eyes,
1: Dimensione Suona Roma, novità.

Queste sono le sonorità che io amo da morire. In Your Eyes, un po' di sana EDM, anche la musica che ballavo io e anche quelli della mia generazione quando iniziavamo ad andare in discoteca, no? Quindi bellissimo e trionfale ritorno quello di Alessio con New One Republic. Sotto la sentite già, arriva lei dal 2003, Britney Spears, questa è Toxic.

Businessman, finito nella piaga tra le hit più ritmate del 90 ad oggi. Ancora una buona domenica dalla Scaiola, emozionatissima perché vi prendo per mano e vi riporto in un anno lontano, era il 2007, per la prima volta ascoltavamo Relax, Take It Easy.

0: app. La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
2: Relazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Proseguono senza sosta le ricerche del presunto autore della strage avvenuta venerdì sera in un appartamento di via Montiglio nel quartiere romano di Casalotti, dove sono stati uccisi i coniugi bengalesi e la figlia di 8 anni. Unico sopravvissuto il figlio maggiore della coppia, ricoverato in gravi condizioni al Gemelli. Gli investigatori della squadra mobile stanno portando avanti le ricerche a tutto campo. I controlli sono stati estesi anche ai casali abbandonati tra Casalotti Boccea e Primavalle. Una pista sulla quale gli inquirenti mantengono il massimo riservo, avrebbe collocato il fuggitivo nella zona di Selva Candida. Le ricerche sono state allargate anche alla ciociaria. In procura è stato aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Nelle prossime ore saranno disposte le autopsie sui corpi delle 3 vittime. Si è tuffato per suggellare con un bagno rinfrescante la giornata di relax, ma dall'acqua del lago di Vico Luigi Cavallari, marito della ministra della natalità e pari opportunità Eugenia Roccella, non è più riemerso ed è ufficialmente stato dichiarato disperso da ieri pomeriggio. Un dramma avvenuto sotto gli occhi della moglie. Al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco per le perlustrazioni subacquee. Si conclude oggi con grande successo la tournée francese del Teatro dell'Opera di Roma. Nell'anno del 90° anniversario della nascita di Carla Fracci, il lirico capitolino ha riportato in tournée Giselle, il capolavoro romantico di Adolf Adam, nella versione coreografica firmata da Carla Fracci. Infine, alla città dell'altra economia, domani è la volta del Muro del Canto. La storica band folk rock romana si esibirà sul palco di Testaccio Estate. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: 15 ed un minuto.
4: Ritmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Ma lo sappiamo ragazzi, sempre in questo periodo ancora di più Roma ci regala un sacco di esperienze, di attività, di spettacoli ai quali possiamo prendere parte. Detto questo, Dimensione Sonora invece ci regala sempre un sacco, tantissima musica, le hit più ritmate dal 90 ad oggi fino alle 18. Sempre io, la Scaiola, iniziamo subito con un brano di metà anni 90, Memories.
4: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 95.

0: dal 90 ad oggi. Tra poco faremo anche una bella carica di energia che da noi si chiama 4 hit senza pausa.
1: Dimensione suono Roma.
2: Would you dance if I asked you to dance?

0: Remix di Hero su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
6: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
7: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
0: Let the vibration take you down. Li abbiamo chiamati prima, sono pronte. Entrano a gamba tesa in studio le 4 hit senza pausa. Primo brano di Another con

0: Questa quando parte la parte finale la cantiamo tutti in coro. Marina Rei, Primavera, il remix su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, che meraviglia. Al 393 0119 119 ci siamo fatti prendere un po' dalla vibe di Marina Rei. Mi state raccontando quali sono i programmi di questa domenica, tra poco li ascoltiamo e leggiamo insieme.
1: Sveglia gladiatori,
2: 10 film Disney.
3: La Sirenetta.
2: Vai Fabrizio.
4: Benedentola.
2: Carlo.
5: La Bella Addormentata nel Bosco.
2: Ok.
4: Lily e Greg.
6: Lily e Greg.
2: No,
6: no, quella è Lillo e Greg.
2: Quella è Lillo e Greg, sono una coppia dei comici.
4: Ah, beh, c'è ragione. E Lillo e il vagabondo.
6: Oh, allora sì, sì, sì, sì, ok.
2: Lillo e Greg, mi dite.
6: Lillo e Greg.
7: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
9: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
10: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.

Salvador, la sua dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. Tra l'altro leggevamo i messaggi nel fuori onda, domani stasera replica allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Ieri sera, insomma, un concerto incredibile, è vero, ha emozionato tutti i fan con alcune delle canzoni che veramente ci hanno accompagnati, no, durante tutta la crescita. Tizianone, noi ti amiamo, incredibili anche i duetti con Achille Lauro e Giorgia, una triade romana, anche se lui è di Latina, ma comunque veramente non indifferente, bellissimo. Tra l'altro ci sono gli amici del 393 0119 119 che si stanno recando adesso a vedere Tiziano Ferro, tipo Maria d'Aprilia in partenza per Roma. Un abbraccio e vai! Grande Mari, un abbraccio anche a Stefania, anche lei sta andando, insomma siete tantissimi, mi raccomando mandate foto, mandate video che poi li commentiamo insieme.

0: in redazione per le ultime
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
0: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale. Buon pomeriggio e ancora una buona domenica da Valentina Lorusso. Sono oltre 40 le segnalazioni arrivate fino a questa mattina, dopo che ieri è stata diffusa sui canali social e WhatsApp della Polizia di Stato la foto del presunto autore del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti a Roma, dove a colpi di mannaia sono stati uccisi i coniugi bengalesi e la figlia. A Piazzale Clodio intanto ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia sui corpi. Un eco scandaglio speciale utilizzato dall'unità specializzata Idra dei Vigili del Fuoco per cercare fonti di calore sott'acqua, ma anche monitorare il fondale e verificare se ci siano oggetti o persone che modificano lo scenario sottomarino. Sono alcuni degli equipaggiamenti utilizzati dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nel lago di Vico, provincia di Viterbo, per imprimere una svolta alle ricerche che durano ormai da quasi 24 ore del marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Dramma stamane sul litorale della provincia di Roma: un 73enne è morto mentre stava facendo un'immersione in mare. La tragedia a Cerveteri, nella zona dei cosiddetti scoglietti. Secondo quanto si apprende, l'uomo che stava facendo snorkeling con tutta l'attrezzatura da sub avrebbe accusato un malore durante l'immersione. La Girandola di Castel Sant'Angelo torna a Roma domani, come tradizione comanda, in occasione della festa dei santi patroni Pietro e Paolo. La suggestiva scenografia di giochi pirotecnici si terrà a Castel Sant'Angelo e Lungotevere Castello. Per la musica questa sera, seconda serata del concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 16 e 2 minuti. No,
4: now, subito,
1: 4 hit senza interruzioni.
0: L'avevamo abbassata, la rialziamo. La Sara Cinesca dello studio 1 di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Entriamo tutti, ci mettiamo seduti comodi perché siamo pronti a vivere un'altra ora insieme, avanti e indietro, in questo viaggio incredibile che facciamo tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Eleonora Scaiola con te, con voi. Iniziamo subito con 4 hit senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 98.

0: trasmissione su Roma, anche Sigala con M&K, questo è Radio. Il momento di scoprire quali sono le novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Karoutchi, Manu Chao, Viajando por el Mundo. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore.
3: Almeno tu non tremare, piano lasciati andare.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Auto usata da Valentino, sì.
10: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
10: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
10: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: valentinoautomobili.it.
11: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Massimo.
12: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
13: Vieni a divertirti con noi.
11: Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.

Back, Be Mine. Oh yes, tra le dita più ritmate dal 90 ad oggi, su Dimensione Sonora, ma entrano in studio anche Kungs con Boys Noize. Questa è Getaway.

0: Sunshine. The sunshine, sunshine,
1: shining over me. Dimensione suono Roma.
2: Il ritmo della tua estate.
3: I love the summer.
2: Rhythmic History 2002.
4: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re

0: dai e sia con te.
1: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
2: A Roma si può dire tranquillamente oh, sei proprio un gaccio.
3: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
4: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto. Drive
5: time. Per dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1 milione!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9:30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.

0: è l'artista femminile più ascoltata in Italia, ha infranto ogni sorta di record, è diventata un fenomeno generazionale, dischi di platino, d'oro, milioni di copie certificate in Italia vendute, insomma abbiamo capito di chi stiamo parlando. Anna, questa è Wild Girl Western.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Greco.
1: Eccomi in soccorso.
0: Oh, allora, buon pomeriggio a te. Questo brano di Anna è pazzesco. Commentavamo anche nel fuori onda.
1: Brano, molto estivo. Come, insomma,
0: a parte estivo, ma ci ricorda proprio le IDM, quei pistoni che si mandavano nei primi 10 anni del 2000, quando c'erano gli Swedish House Mafia. Lei è la nostra Nicki Minaj italiana, l'abbiamo detto, è così davvero. C'è una piccola polemica che riguarda Anna, perché nel testo dice, parafraso, non fare questo se non mi viene una caria.
1: Una caria.
0: Ora, oltre alla licenza poetica che giustamente gli artisti prendono e si prendono,
1: devono. Se lo fanno gli artisti, che lo fa?
0: Noi non credo. No,

0: pizzaiola e tutti voi amici.
1: Allora,
0: di cuori.
1: La domenica si va around, si che gira, si soprattutto gira. Se sei in coppia, no? Magari approfitti per fare una gita.
0: Questo caldo
1: fuori.
0: Magari anche no.
1: No, vabbè.
0: Al mare, ecco, al mare, vabbè, una però, passeggiata sul lungomare.
1: Magari i fidanzati si vedono durante il weekend. Tu non lo sai, io non lo so.
0: Si vedono al centro di Roma con 40 gradi, non credo.
1: Allora,
0: spero di no.
1: Sei mai stato fidanzato, Daniele?
0: Sì.
1: Ti hanno mai chiesto di scattare delle foto?
0: Ma anche quelli non fidanzati, ad amici chiedono.
1: Vabbè, tu sei il primo che chiede le foto, diciamo
0: la
1: verità.
0: Io sono il primo, anche tu, insomma, non scherzi. Però non bisogna essere per forza fidanzati per chiedere una foto. Però,
1: no, però lo sai perché
0: fidanzati succede, insomma,
1: succede
0: capita.
1: Spesso. No, te lo dico perché sta nascendo un trend molto virale sui social che riguarda i fidanzati e i mariti che sono costretti a scattare foto alle loro fidanzate o mogli. E ci è capitato sicuramente un sacco di volte di vedere, no, delle belle foto sui social, praticamente dei veri e propri set fotografici, ma nessuno sa, o meglio forse in maniera...
0: la sofferenza dell'uomo che deve scattare,
1: esatto,
0: 850.000 foto.
1: Dietro molti scatti del genere ci sono questi appunto fidanzati e mariti proprio costretti ad aspettare a fare il primo boccone al ristorante o magari mettersi in posizioni molto scomode ma divertenti pur di accontentare la fidanzata, no? E io di queste scene ne vedo veramente sempre tante.
0: Ma io e lei non siamo fidanzati, Scaiola, però me ne chiede tante di foto.
1: Ma lei, guarda, io mi dissocio, lei è una brutta persona, mi manderà in galera un giorno di questi perché è lei che chiede le foto e io adotto sempre delle posizioni molto particolari, dall'alto, dal basso, sulla sedia,
0: Sta cosa è anche come succede, per esempio, l'uomo che va con la propria donna a fare shopping. Deve reggere le buste da donna, più o meno simile.
1: Ma
0: allora,
1: ma dove vive? Non lo so, non ho mai visto questa cosa. No, però la cosa carina è che sui social ci sono adesso tutte le foto e i video di questi uomini che adottano delle pose molto particolari mentre scattano le foto alle proprie fidanzate, alle proprie mogli.
0: Per terra, si
1: e si stanno ribellando, non vogliono più farlo. Quindi esatto, è partito il trend. Va bene, comunque noi studiamo.
0: Vabbè, fammi una foto, dai, scagliamo.

0: with broken heart. Il remix di Daviano David su Dimensione Sonoro per il ritmo
1: lui,
0: della capitale. Ma questi sono proprio gli anni, eh. Ieri si è sposato El Shaarawy, tra l'altro proprio da noi, ai Castelli Romani, a Frascati, e poi.
1: Da voi chi?
0: No, da noi nel Lazio, insomma, poteva sposarsi dappertutto. Si è sposato a Roma, in provincia di Roma.
1: A Gottaferrata si è sposato ancora qualcuno. Qualcuno del famoso. No.
0: Vabbè.
1: Vips. Celebrity, all'ascolto, sposatevi a Grottaferrata.
0: Tanti scelgono Roma anche come meta. Vabbè,
1: Castelli,
0: detto questo.
1: Sono belli. Vabbè.
0: Vado.
1: Vada.
0: Ciao, Dani.
1: Riposi.
0: Ciao a tutti.
2: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Un buon pomeriggio alla redazione, sentiamo le ultime della capitale.
6: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso, pomeriggio di caos e paura nel cuore della capitale. Intorno alle 15 un'autovettura in transito sul Lungotevere direzione piazza Gioachino Belli è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme per cause ancora da chiarire. In pochi minuti un'alta e densa colonna di fumo nero si è elevata sopra il centro storico di Roma, spingendosi e rimanendo visibile fino alla zona del Circo Massimo, allarmando residenti e turisti. L'omicidio di Casalotti, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico a Mir, il figlio ventenne di Kamale Jahan, sopravvissuta alla strage compiuta da un killer la sera del 26 giugno nella loro abitazione. Il giovane ha riportato una grave frattura cranica alla testa con ematoma. Adesso si trova all'ospedale Gemelli in prognosi riservata. Come comunità cristiana non possiamo tacere, ogni vita umana è sacra, ogni famiglia deve poter abitare la città nella pace, nella sicurezza e nella dignità. Così il cardinale Baldassarre Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, in merito al triplice omicidio avvenuto nella zona di Casalotti. Garze, bende, siringhe, guanti, antibiotici, analgesici, pannolini, cibo per animali ed altro. È attivo a Roma un punto di raccolta di aiuti umanitari per le persone colpite dal terremoto in Venezuela. Il centro di raccolta si trova all'ingresso del parco di Villa Carpegna, è aperto dalle 10 alle 16. Mercoledì prossimo uscirà il nuovo documentario Leone a Roma, che ripercorre gli anni trascorsi dall'attuale Papa Leone nella città eterna. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono le 17 2 minuti.
2: Rhythmic History.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Le 5 del pomeriggio e possiamo insolitamente cominciare la nostra diretta insieme. Ciao a tutti da Daniele Greco, da Mer 5. Mi verrebbe da dire give me 5. Fino alle 22 insieme, iniziamo un po' prima, ma il viaggio è sempre lo stesso. Le hit più ritmate ci sono e allora ripartiamo da Paul Johnson.
2: Rhythmic History 99.

0: in onda con noi, Dimensione Sono Roma, 17:09 minuti di questa torrida domenica di fine giugno.
1: Hola Danielito, hola. Ben arrivato.
0: Grazie.
1: Alessandro da Roma.
0: Ciao Ale, che combini? Dove sei? Dove vai di bello con questo caldo? Diciamo 28 giugno, sì, domenica 28 giugno, domani è festa, ma solo per noi romani. Diciamo così, insomma, lo sappiamo. San Pietro e Paolo. Ne parleremo piuttosto degli eventi che ci aspettano nella capitale nella giornata di domani per celebrare i nostri santi patroni. Piuttosto adesso vorrei che vi geolocalizziate, amici. Vogliamo sapere, con questo caldo, da dove ci state ascoltando? Magari col fresco della piscina, del mare? Non lo so, ditecelo voi. 3930 119 119, anche con note audio, ovviamente, con la voce vogliamo sentirla, ma non solo, anche magari con uno scatto per farci un po' rosicare. Lo scatto potete mandarlo ugualmente, noi leggiamo e vi ascoltiamo. 3930 119 119, geolocalizziamoci in questa caldissima domenica, dai.

0: tonight.
1: Ore 17:10, raccordo direzione Cilia. Se va a lavorare, vanno da Roma.
0: Ciao amico mio, buon lavoro, se va a lavorare anche con questo caldo. Ma c'è chi sta partendo adesso da Latina, direzione Stadio Olimpico, per il concerto di Tiziano Ferro di questa sera, come Marco e Gianni.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Auto usata da Valentino, sì.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
2: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
2: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
8: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village, con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
7: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
9: Let the vibration take you down. Ogni ora suoniamo 4 hit di fila.
7: For you.
9: È il nostro benvenuto su Dimensione Suona Roma. È il momento for you.

0: più. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono rosa.

0: un po' perché giochiamo insieme a voi. Arriva l'appuntamento tanto atteso dai nostri ascoltatori, che è I Love Roma.
1: Sveglia gladiatori!
2: Buongiorno!
3: Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai campi di calcio, sono sceso in campo. Vi dico solo l'età media, 55 anni, l'età media
2: altina per la squadra altina di calcio.
3: Oh, se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto di fa.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
9: Sole, musica, estate.
10: L'energia della tua musica.

0: love Roma, I love Roma.
1: Dove è presente ogni mattina la nostra Ele Scaiola, che saluto e che abbraccio. Ma adesso abbraccio tutti voi nel nostro gioco, il nostro gioco ufficiale, il game ufficiale di Dimensione Solo Roma, per divertirvi, giocare con noi. 3930 119 119, in palio come sempre il nostro ambitissimo zainetto. Allora, giochiamo con un compleanno, cioè bisogna far tanti auguri a lei, le facciamo gli auguri. Adesso scopriamo chi mi dovrei dire tu in base all'audio. Compie, ti dico questo, 62 primavera, e se ne porta da Dio, ragazzi. Attrice romana famosissima, amata in tutta Italia, sentiamo la sua voce, contributo.
2: In età adolescenziale, un sogno. Quindi mi hanno detto: ok, fai, noi rimaniamo fermi e vediamo che sei capace di fare. Insomma, la mia è una famiglia che io ringrazio molto, perché insomma è una famiglia che ha raccontato più nelle favole dei draghi che ci sono in giro.
1: Chi è questa attrice, questa famosissima attrice romana che proprio oggi, 28 giugno, compie gli anni? 3930 119 119. Vai!
0: I love Roma! I love Roma!
3: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: mamma.
1: Allora dai, andiamo al telefono. C'è Alessandro dal centro di Roma.
2: Ciao ragazzi, weekend dai
1: a te. Che stai a fare di bello? Che fai?
2: Che sto finendo il mio turno di lavoro.
1: Hai finito, quindi è proprio un weekend da paura adesso.
2: Sì, alla grande.
1: Che fai nella vita?
2: Faccio una testa di minibus.
1: Ah, ok, quindi mi hai detto che hai portato in giro gli americani stamattina?
2: Sei un gruppo di americani fino adesso.
1: E che dicono gli americani? Che si dice? Americani, che dicono gli americani?
2: Maccheroni, ma dove erano?
1: Di dove erano? Di che parte d'America? Di Stati Uniti erano, te l'hanno detto?
2: Wisconsin.
1: Yeah. Sono rimasti meravigliati, estasiati dalle bellezze della nostra città.
2: Ne rimango estasiato io tutti i giorni, figurati loro.
1: Dove l'hai portati? Colosseo, Fontana Trevi?
2: Li ho portati al Colosseo, li ho portati, io non mi posso avvicinare così tanto, però sono andati a Fontana di Trevi, Piazza di Spagna.
1: Il classico giro che i turisti fanno, insomma, dai.
2: Sì, il classico giro che i turisti fanno.
1: Va bene, Ale, mi hai detto pure che domani e dopodomani non si lavora, quindi ancora su.
2: Non si lavora.
1: Di più euforia proprio a mille. Dai, allora hai vinto anche lo zaino, proprio come ciliegina sulla torta. C'è un compleanno di questa attrice straordinaria romana, sentiamo la sua voce.
3: Di fare. Insomma, la mia è una famiglia che io ringrazio molto, perché insomma è una famiglia che ha raccontato più nelle favole dei draghi che ci sono in giro, piuttosto che dei Biancaneve e i Sette Nani.
1: Lei è?
2: Sabrina Ferilli.
1: La nostra Sabrina Ferilli, auguri a lei, è il suo compleanno oggi.
2: Tanti auguri, Sabri.
1: 62 primavere che portate alla grandissima.
2: Mamma mia, ragazzi, davvero.
1: Va bene, grazie a lei, al suo compleanno, ti aggiudichi il nostro zaino. Dai Ale, siamo
2: vi ringrazio. Ciao ragazzi.
1: Va bene, buona serata. A sto punto vatti a rilassare, vatti a godere un po' di fresco, visto oggi mi sei preso un sacco di caldo, immagino, quindi
2: No, oggi tanto caldo, dopo domani in montagna, per cui tranquilli proprio.
1: Ciao, un abbraccio forte.
2: Anche a voi, ciao ragazzi, ciao.

0: chissà se si sposerà anche lui nella capitale, Harry Styles. Lo scopriremo nelle prossime settimane, eh? Era la sua American Girls di De Ronda.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: E ritorniamo velocemente in redazione per gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Ancora un buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Tragedia in mare a Furbara, comune di Cerveteri. Questa mattina ha perso la vita un villeggiante sardo di 73 anni durante un'immersione di snorkeling in prossimità degli scoglietti. La vittima di Siniscola in vacanza a Santa Marinella aveva posizionato la boa sub di segnalazione. Pomeriggio di caos nel cuore della capitale. Un'autovettura in transito sul Lungotevere direzione piazza Gioacchino Belli è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora da chiarire. In pochi minuti un'alta e densa colonna di fumo nero si è levata sopra il centro storico di Roma, spingendosi e rimanendo visibile fino alla zona del Circo Massimo. Il triplice omicidio di Casalotti, Shahad Hossain, 43enne, anche lui di origini bengalesi, è arrivato da qualche mese in Italia. Aveva ottenuto il permesso di soggiorno dalla questura di Frosinone e sarebbe un militante del Partito Nazionalista del Bangladesh che avrebbe partecipato attivamente a incontri promossi dalla comunità bengalese. Sarebbe stata proprio quest'ultima ad allontanare l'uomo, che aveva un comportamento estremamente problematico. Il marito della ministra Roccella è disperso nel lago di Vico, ricerche continuano ad oltranza, la premier Meloni, vicinanza mia e del governo. Luigi Cavallari era in barca insieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Prenderanno il via nella notte tra domani, lunedì e martedì 30 i lavori con orario H24 per il ripristino del cavalcavia di inversione di marcia sulla Salaria al chilometro 10.400 all'altezza della motorizzazione civile danneggiato nell'agosto 2021 dall'urto di un mezzo pesante. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Vamos!

giugno. Buon proseguimento di weekend, se si può dire così. Proseguimento di weekend va benissimo da Daniele Greco. Il senso è quello. Ovunque siate, rimanete con noi. C'è tanta musica da accompagnarvi tra i vostri giri del fine settimana. Ripartiamo con The Summer Is Magic.

0: Domenica pomeriggio su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Sono Daniele Greco, chi ti parla è il sottoscritto, quindi befitos a todos. Me gusta hablar español. Poi quando ci sono certi messaggi,
1: perché las mujeres españolas tenemos mucha fantasía.
0: Mucha fantasía, ma lo so molto bene. 18:13 minuti. Voi cosa mi raccontate lì fuori, amici? Potete condividere con noi, come sempre, il vostro weekend, il vostro fine settimana. È un weekend, diciamo, particolare, perché domani a Roma è festa, quindi una sorta di ponte, se vogliamo, solo a Roma, perché poi magari esci poco dal raccordo ed è

0: Novità.
1: Novità.
0: Music. Le novità di questa settimana.
1: Anna, White Girl Wasted.
2: Turn the speakers up, lasciami stare, sono White Girl Wasted.
1: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls.
0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
4: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, il contesto sarà stabile anche in serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista sulla regione. Poi nel corso del pomeriggio segnaliamo isolati temporali di calore sulle zone montuose, ma in progressivo esaurimento con il passare delle ore. Caldo si farà sentire sulla regione, sulla capitale si raggiungerà una temperatura massima di 36 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

artisti più ascoltati al mondo. Mr. The Weeknd, la sua Take My Breath nel nostro pomeriggio. Di sua dimensione, sono Roma. Abel Tesfaye, il suo vero nome lo sappiamo, ormai dobbiamo imparare a chiamarlo così d'ora in poi, lo ha detto lui stesso in diverse interviste. È nel pieno dell'After Hours Till Dawn Tour, che sta conquistando tutta Europa con uno show gigantesco. Milano, ricordiamocelo, Milano, unica tappa italiana, quindi fra meno di un mese, in realtà, perché sarà il 24 di luglio a San Siro. E pensa che sul palco di questo suo, di questi suoi, le sue tappe, campeggia questa statua dorata alta circa 12 metri. È diventata uno dei simboli di questa nuova produzione, sta facendo molto parlare di sé perché è molto bella, è imponente, diciamo così. Numeri del tour che fanno impressione, ha superato da poco il miliardo di dollari di incassi e ha venduto oltre 7 milioni e mezzo di biglietti nel mondo, risultato che lo consacra tra gli artisti live di maggior successo di sempre. Davvero un grandissimo artista, spero un giorno di poterlo andare a vedere, magari verrà a Roma, tornerà a Roma, tornerà, c'è stato, non ricordo. Va bene, state con noi, buon pomeriggio amici, buon weekend, subito la nuova di Martin Garrix.

0: Yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione. Suono. Roma.
3: Rhythmic History 96.

quelle che ci ha regalato e ci regalava Robert Miles in quel 1996, l'anno di One and One. Che bella la voce, quella di Maria Nyan. Era un bel momento nostalgia, appuntamento Rhythmic History di Dimensione, su Roma Summer Funk.

0: attenzione, sono Roma. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova EcoCross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie, massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 699. E sai qual è il bello? Inizi a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. E la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica, anche oggi. Scopri di più su motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarelle con le maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti. It's

0: E ora viajiamo per il mondo, come dice lei, come dicono loro, loro chi? La superstar colombiana Karol G insieme a Manu Chao. Però questo disco ci fa viaggiare per il mondo. Lo sentiamo adesso.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

piace il finale. È tornato a Karol G con questo singolo La Biciota, assieme a Manu Chao, viajando por el mundo. Y estamos viajando, con la musica di Dimensione Son Roma, il ritmo della capitale. Buona domenica a tutti voi, amici. Ovunque stiate andando, siamo noi, la vostra colonna sonora di questo caldo weekend.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
2: Ritorniamo in redazione per un altro giro con le news.
3: Bentrovati da Francesco. Certo, vanno avanti le indagini della squadra mobile sul delitto di via Montiglio, dove un 43enne originario del Bangladesh venerdì sera ha ucciso papà, mamma e una bimba di 8 anni, ferito gravemente l'altro figlio, un 20enne, operato nelle scorse ore per una frattura cranica con ematoma. Il ricercato Hossein Shadat, connazionale delle vittime, avrebbe agito con una mannaia poi sequestrata. Il palazzo di via Montiglio è presidiato dalla polizia presente con un autoradio. Le ricerche del fuggitivo, residente ufficialmente a Frosinone, sono state estese anche in campo internazionale, ma al setaccio ci sono pure i casali abbandonati di Boccea, Casalotti e Primavalle. Ricerche inoltre anche nel Tevere, non viene esclusa nemmeno l'ipotesi che l'uomo possa essersi tolto la vita. Una quarantina finora le segnalazioni, tutte con esito negativo. Intanto monta la polemica per la presenza con tanto di balli di Sabrina Giuseppetti, presidente del municipio 13, ad una festa nell'auditorium appena inaugurato martedì sera alle 21. Intanto da Piazza Ormea a Casalotti partirà una fiaccolata in memoria delle vittime della strage, iniziativa promossa dal comitato di quartiere di Casalotti. A Piazzale Clodio ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni, nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia sui corpi. Come comunità cristiana non possiamo tacere, ogni vita umana è sacra, ogni famiglia deve poter abitare la città nella pace, nella sicurezza e nella dignità. Roma non può rassegnarsi alla violenza né permettere che la paura prenda il posto della fraternità, così il cardinale Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma. Andranno avanti ad oltranza le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, scomparso ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico dopo un tuffo. Durante tutta la notte i vigili del fuoco hanno operato anche con un rover telecomandato, mentre sul posto sono a lavoro i sommozzatori di Roma, affiancati da squadre specializzate arrivate da Napoli e Firenze. Le operazioni si concentrano nell'area della scomparsa, in acque caratterizzate da scarsa visibilità. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
2: what time it is? Sono le 19:01.
4: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Amici, ancora buon weekend. Mamma mia come vola il nostro tempo insieme. Già sulle 7 di sera. È così quando sei nel posto giusto il tempo vola. Con la musica di Dimensione Son Roma, con Dani Greco. E adesso con un po' di ritmo che arriva dagli anni 90 e la musica del passato. Appuntamento Rhythmic History e Se Baila con Ring Me Up.
5: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 95.

tornano al proprio paese, lì dove ci sono le radici, che molti tornano soprattutto l'estate, quando possono, prendono e vanno, magari anche proprio nel weekend, e si torna a casa. Dimensione Suono Roma, sei con noi, buona domenica, buona estate, 8 minuti dopo le 19, stasera niente partite dei mondiali. Stavo dando un'occhiata, stavo sbirciando un po' perché mi sono preoccupato, non avevo aggiornamenti, no, era giornata di riposo, perché da domenica

pausa c'erano loro, una hit delle più forti del momento, Magnetic, nel weekend di Dimensione Sono Roma, nel ritmo della capitale. Anche questa che arriva, niente male, eh? Si chiama

0: 4 for you.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99€.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Auto usata da Valentino, sì.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
6: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
6: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: valentinoautomobili.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, il contesto sarà stabile anche in serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista sulla regione. Poi nel corso del pomeriggio segnaliamo isolati temporali di calore sulle zone montuose, ma in progressivo esaurimento con il passare delle ore. Caldo si farà sentire sulla regione, sulla capitale si raggiungerà una temperatura massima di 36 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
8: Ai che calore, ai che calore, grazie agli amici di Trevi Meteo per la giornata. E noi proseguiamo il nostro weekend con tutta la nostra musica, quindi quattro hit che arrivano di fila.

0: più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione suonano.
2: Rhythmic History 97.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Altra musica con dimensione, sono Roma e questo siamo, di questo siamo orgogliosi e ampiamente felici, tipo Sabrina, Marco, Massimo, così insieme in macchina di ritorno verso casa, di ritorno ad Ostia.
1: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.

My Heart nella nostra domenica sera con Dimensione. Sono Roma. Domenica sera, momento della settimana, amici, che non so se anche per voi è così, ha sempre quel sapore un po' particolare di malinconia, no? Vuoi perché il weekend volge al termine, vuoi perché ricomincia un'altra settimana che sarà molto calda, un altro lunedì che almeno per noi romani è di festa, domani San Pietro e Paolo, ma siccome siamo ascoltati è vero ovunque, arriviamo ovunque, per tanti sarà una giornata, quella di domani, un lunedì normalissimo. Ma cos'è invece per te qualcosa che ha un sapore diverso della settimana che arriva, non so, magari quel particolare giorno che te la fa prendere a bene? Vogliamo sapere proprio questo, amici, qual è quell'appuntamento che aspettate di più nei prossimi giorni, nella prossima settimana, che sia un viaggio, un evento, una festa, un traguardo personale, oppure semplicemente una serata in compagnia di belle persone. Siamo qua, raccontacelo con una bella nota audio, come sempre, al nostro numero 3930 119 119. Vogliamo sapere qual è l'evento più importante della settimana che arriva.

0: Maroon 5 Studio Mansione su Roma, vi abbiamo chiesto di raccontarci qual è l'evento più importante della vostra settimana e sono arrivati tanti messaggi, tante note audio che sentiamo.
1: Ciao Claudia. Io già sto facendo, diciamo, un lavoretto e domani ho un altro importante colloquio.
0: Domani,
1: e se tutto va bene, dovrei lavorare quasi tutti i pomeriggi. E quindi per me
0: crociamo le dita, dai.
1: Speriamo bene.
2: Io sono Fabio D'Apriglia. L'evento più importante la settimana che sta arrivando è domani. Mia figlia compie 30 anni, quindi è un bel traguardo. Ciao a tutti e buona serata.
0: Ciao a te, Cecilia. Tanti auguri. Domani. Porto avanti quel lavoro, ma domani le faremo gli auguri.
3: Ciao Daniele, sono Francesca. Il giorno importante giovedì della prossima settimana. Sono a casa con papà, me lo godo tutto.
0: Bene.
3: E cerco di trasullarlo in qualche modo, visto che non sta bene.
0: Dai,
3: ciao,
0: goditelo amica mia, goditelo.
4: Ciao tutto. Daniele, Alessio da Roma. Il mercoledì, giorno di svago, tornato di calciotto con gli amici. Sempre e solo calcio.
0: Sempre e solo calcio, il finale è poesia, mi piace. Dimensione suono Roma.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Ritorniamo in redazione, un altro aggiornamento con tutte le news.
8: Buonasera da Francesco Certo, è arrivato da Milano il drone sottomarino dei Vigili del Fuoco e la tecnologia sulla quale ora si concentrano le speranze di individuare Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di origini vulcaniche di Vico. Il sofisticato dispositivo consentirà di esplorare i fondali anche nei punti dove la visibilità è pressoché nulla. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte anche con due rover filo guidati dotati di telecamere e sonar che hanno scandagliato il fondale palmo dopo palmo senza alcun esito. Si sta facendo il possibile in uno scenario complicato e per una vicenda molto triste, ha spiegato il vicario del prefetto di Viterbo, Nino Caputo. La caccia all'uomo continua, le ricerche del presunto autore della strage di Casalotti sono state estese in tutta Italia, controlli anche alle frontiere, nei casolari abbandonati della periferia nord-ovest e perfino nel Tevere, mentre prende sempre più corpo l'ipotesi che l'uomo possa essersi tolto la vita. L'ultima traccia, ritenuta significativa, conduce nella zona di Selva Candida, dove nelle ultime ore si sono concentrate le attività di polizia e carabinieri. Investigatori tuttavia con le bocche cucite alla ricerca di Hossein Shadat, il bengalese di 43 anni ritenuto responsabile di aver massacrato venerdì sera una famiglia in un appartamento di via Montiglio. Il giovane 18enne scappato alla strage è stato sottoposto a intervento neurochirurgico al Gemelli per una frattura cranica con ematoma e vigile orientato, ma la prognosi resta riservata e il palazzo dove si è consumato il massacro resta presidiato dalla polizia. Tra lunedì e martedì saranno eseguite le autopsie e martedì alle 21 annunciata da Piazza Ormea una fiaccolata promossa dal comitato di quartiere di Casalotti per ricordare la famiglia bengalese. Cordoglio espresso dal cardinale Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma. Roma dice non può rassegnarsi alla violenza né permettere che la paura prenda il posto della fraternità. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
7: what time it is. Siamo arrivati alle ore 20.
9: Adesso, now, subito.
10: Senza interruzioni.
7: Domenica sera che prosegue con il giusto ritmo, il nostro, il ritmo della capitale, con te Dani Greco fino alle 22. Vamos!
11: Dai! Super!
7: Chi è?
11: Danielino! Sì. Weekend!
7: L'euforia c'è, soprattutto per i romani, visto che domani è festa e ci sta. Ripartiamo dalla musica del passato, c'è Gigi Dug, vamos!
10: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
12: Rhythmic History 2000.

Silver Ken Cremont con Serena Brancale e The Colors, che chiude un'altra 4 for You nella nostra diretta della domenica sera su Dimensione Sono Roma con me, Dani Greco. Un piacere essere lì con voi, amici, ovunque stiate andando in questa serata calda, caldissima, ancora più di 30 gradi, nonostante sono quasi le 8:30 di sera, ragazzi. È così, dobbiamo farci una ragione.

0: sentilo, senti il ritmo, è il ritmo della capitale, il ritmo del weekend. Quindi Imagine Dragons di Whenever It Takes. Noi torniamo tra pochissimo.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Carucci, Manu Chao, Viajando por el Mundo. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
3: Almeno tu non tremare, piano lasciati andare.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
5: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
6: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
7: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
8: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
7: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, il contesto sarà stabile anche in serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di lunedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista sulla regione. Poi nel corso del pomeriggio segnaliamo isolati temporali di calore sulle zone montuose ma in progressivo esaurimento con il passare delle ore. Caldo si farà sentire sulla regione, sulla capitale si raggiungerà una temperatura massima di 36 gradi. Tutti i dettagli

momenti più attesi c'è sicuramente la storica girandola di Castello Sant'Angelo, uno spettacolo di fuochi d'artificio che illuminerà il cielo di Roma in serata, riportando in vita una tradizione che pensa affonda le sue radici nel Rinascimento e che ogni anno richiama tanti amici, tante persone sulle rive del Tevere. E per chi vuole magari approfittare della giornata di festa, tanti musei e luoghi della cultura resteranno aperti con iniziative speciali, tante cose fighe, insomma l'occasione è perfetta per riscoprire la città anche da un punto di vista diverso. O magari chissà, tutti al mare, visto che lì non è festa, Fregene, Maccarese, la Dispoli, litorale romano, lì non è festa, lunedì normale.

0: Storia del ritmo, e che storia del ritmo.
1: Vicino purtroppo è comune a sé e non c'è la festa. Sto abitando a Roma, mi organizzo per domani sera andare a vedere i fuochi a Castel Sant'Angelo. Vi sento 24 ore su 24. Ciao ragazzi.
0: Ciao Ale, buona serata. Saluto anche Francesca, per lei domani un giorno lavorativo come tanti altri. Se su Dimensione sono Roma e lei è Noemi.

0: Notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Emiliano, facce ride.
2: No, no, il tiramisù a colazione, no.
3: Buono.
2: Ma dai, dai, dai. Ma come no? Dai, vabbè, che devo fare. Sto in diretta con i ragazzi. Oh, ragazzi.
3: Eccoci.
2: Eccoci.
4: Siamo qua,
2: Allora, oggi vedrò qualche consiglio utile per perdere peso,
3: Ah, vabbè, ma allora. io non mi interessa.
2: Non ti interessa. No, tu sei sempre peso forma, sempre rimasto normale, no? Cioè, bravo. Guardate Rino, che da quando sei dimagrito è sempre triste.
3: È vero, è vero.
0: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
5: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.

0: arrivando le tre hit più forti di Special Party della festa di Dimensione Sono Roma. Ogni sera dalle 23 alla mezzanotte le scopriremo tra poco. Prima però sentiamo insieme una novità proprio freschissima. Canto d'amore, Mango Mengoni.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Io sento anche un poco di Spagna qui, La novità Dimensione Solo Roma di Marco Mengoni ed Angelina Mango, la loro canto d'amore.
1: Dimensione Suono Roma Special Party.
2: Special Party Top 3.
3: Sono esattamente 3 le hit da scoprire all'interno di un contenitore serale, una festa che non si ferma mai, e sto parlando di Special Party insieme a Lorenzo Palma nel weekend, le anticipazioni di quello che poi sentiremo anche nei mixati di Arturo, Jake e Arturi, in quel caso Special Party Weekend, quindi la versione mixata. Il primo pezzo, il primo focus lo facciamo su una collaborazione che è cominciata la prima volta nel 2013 e dopo 13 anni finalmente tornano insieme Alesso e One Republic, In Your Eyes.

chiamate i festival, è una data che ricorderete, 24 marzo 2013, sul main stage più famoso del mondo all'Ultra Music Festival di Miami. In quel giorno un giovanissimo Alessio decise di premere play su una traccia destinata a cambiare per sempre la storia dei festival mondiali, ma anche la vita di milioni di clubber, suonando il remix ufficiale di If I Lose Myself insieme a OneRepublic. E adesso, dopo 13 anni, la coppia d'oro della Progressive House è finalmente tornata con un pezzo che si candida comunque a essere una delle colonne sonore indiscusse dei festival di tutta la stagione estiva. Ritorna quest'estate anche Robin Schulz, con lui Bars, e questa è Better Times.

DJ producer tedesco Robin Schulz è tornato con una cantautrice cantante greco-americana di base a Berlino, Barbs, che si sta facendo conoscere piano piano dopo le tante collaborazioni con i pesi massimi del calibro di Martin Garrix, Alok, Cheat Codes, per citarne alcuni, adesso con Robin Schulz in Better Time, un vero e proprio inno alla resilienza, un promemoria sonoro che invita a stringere i denti quando tutto sembra sfuggirci di mano. Quindi è questo un po' l'argomento chiave. Ultimo focus che facciamo riguarda la scena italiana, che diventa un po' più EDM, il ritorno di Anna, e questa è White Girl Wasted.

0: Il ritorno di Anna è una delle nostre novità, White Girl Wasted, pezzo dance pop che punta ovviamente al successo estivo tra EDM, shuffling, strategia social. Dietro c'è un bel lavoro e che anticipa tra l'altro anche Million Dollar Babe e conferma l'artista come protagonista della scena a tutte le carte in regola proprio per candidarsi a uno dei brani più ascoltati dell'estate. Oltre a diventare un fenomeno virale dal punto di vista social, c'è una coreografia pazzesca, molto social, realizzata dal coreografo Carlos Diaz Gandia. Siamo arrivati in fondo a Special Party Top 3, come facciamo ogni weekend. La nostra festa arriva puntuale tutte le sere alle 23, c'è la versione mixata il venerdì e il sabato da Arturo J.K. Arturi.
1: Special Party Top 3,
2: riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Beautiful, quella di Anima, in fondo ad un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla

0: ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Ritorniamo in redazione, ultimo giro con tutte le news della capitale.
2: Buonasera da Francesco. Certo, è arrivato da Milano il drone sottomarino dei Vigili del Fuoco. Questa è l'ultima tecnologia sulla quale si concentrano le speranze di individuare l'84enne Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico. Il sofisticato dispositivo consentirà di esplorare i fondali anche nei punti dove la visibilità è pressoché nulla. Le ricerche del presunto autore della strage di Casalotti sono state estese in tutta Italia, controlli alle frontiere, nei casolari abbandonati della periferia nord-ovest di Roma, perfino nel Tevere, mentre prende sempre più corpo l'ipotesi che Hossein Shadat possa essersi tolto la vita. L'ultima traccia, ritenuta significativa, conduce nella zona di Selva Candida, ma gli investigatori tengono le bocche cucite. Il giovane 18enne scampato alla strage, l'unico scampato, è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico al Gemelli per una frattura cranica con ematoma. Il ragazzo è vigile orientato, ma la prognosi resta riservata. Il palazzo di Via Montiglio è presidiato dalla polizia. Tra lunedì e martedì le autopsie sui corpi delle tre vittime. Martedì sera alle 21 annunciata da Piazza Ormea una fiaccolata promossa dal comitato di quartiere di Casalotti per ricordare la famiglia bengalese. Cordoglio poi espresso dal cardinale Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma. Roma non può rassegnarsi alla violenza né permettere che la paura prenda il posto della fraternità. Oltre 800 le irregolarità riscontrate nel weekend tra violazioni al codice della strada e sanzioni ai pubblici esercizi ad attività commerciali, più il sequestro di 200 kg di alimenti fra scaduti e privi di tracciabilità. Il bilancio dell'attività di controllo svolta dalla polizia locale nelle aree della Movida, dal centro storico alle periferie fino al litorale romano. Per lo sport il trionfo di Russell in Austria, terzo Antonelli, quinto Hamilton. In MotoGP ad Assen vince Ogura, brutta caduta per Bezzecchi. Domani avvia Wimbledon, si parte con Sinner, ritirato Bellucci. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You
1: know what time it is. Sono le 21 e siamo puntualissimi.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Per terminare al meglio la nostra diretta, ultima oretta da vivere e trascorrere insieme, terminiamo alla grande questo weekend, questa domenica. In mia compagnia sono Daniele Greco. Fino alle

0: Eccolo qui, il momento di cui parlavo, la sorpresa di cui parlavo, l'appuntamento extra, il bonus con I Love Roma in questa domenica sera per tornare da voi per giocare insieme con un occhio anche alla festa di Roma di domani, 29 giugno, San Pietro e Paolo. Ne parlavamo prima, ne abbiamo parlato nella nostra puntata. Domani sera, quindi, dicevamo, c'è un evento immancabile, ogni anno va in scena questo evento famosissimo, che si chiama, come si chiama? La girandola di Castel, occhio, Castel Giubileo, Castel Sant'Angelo. 3930 119 119, facilissimo, dai.
1: I love Roma,
2: I love Roma.
3: Dimensione suona Roma,
4: il ritmo della capitale.

0: I love Roma.
1: I love Roma.
2: Andiamo al telefono, c'è Roberto da Viterbo. Bella Viterbo, ci piace. Ciao Robby, buona serata.
3: Ciao Daniele, buonasera a tutti.
2: Buonasera. Un po' emozionato, vero?
3: Abbastanza. Dai,
2: sciogliamo un po' l'emozione. Sei contento però, vero?
3: Sì, contentissimo.
2: Senti, che fai di bello stasera? Dove stai andando? So che non sei fermo, stai andando verso il mare.
3: Sto andando verso il mare.
2: Sì, dove? Sì, dove te ne vai?
3: Con la famiglia, a Marina Vecchia, Tarquinia,
2: lì. Vicino a Viterbo, litorale vicino a Viterbo. Sì, quindi, domani siete al mare tutto il giorno lì.
3: Domani tutto il giorno, okay,
2: per solidarietà con i romani che vanno al mare, giusto per la festa. A proposito di festa, come si chiama l'evento clou di domani sera? Festa di Roma, San Pietro e Paolo, girandola di
3: Castel Sant'Angelo.
2: Di Castel Sant'Angelo, era facilissima, abbiamo detto anche prima, non Castel Giubileo, no. Va bene, sei con la tua splendida famiglia, Robby, vero?
3: Esatto, mio figlio e mia moglie, sì, okay. Che saluto.
2: Come si chiamano?
3: Francesco e Manuela.
2: Stanno dormendo, no?
3: No,
2: perché ti sentivo parli piano.
3: Parlo piano, sì, perché ho paura che parlo troppo forte.
2: No,

0: va bene, va bene, tranquillo, tranquillo. Roby, salutami tutti, allora, buon mare, salutami anche Tarquinia, meraviglioso posto, conosco molto bene. Va bene?
1: Saluto a tutti voi, tutti gli ascoltatori.
0: Un abbraccio forte a te, lo zaino. Ciao Roby.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: 883. Allo, fatto piacere ritrovare anche questa nostra domenica sera. Nord, sud, ovest, est. E non fermarti, non fermarti mica. Stai con noi. Andiamo subito.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
3: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
2: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
4: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684. Let the
5: vibration take you down. Buona serata amici, eccola. Eccola che torna un'altra For You, l'ultima del weekend. L'ultima.

senza pausa.

Hit, che è da noi è Storia del Ritmo di Mauro Piccotto. Comodi voi lì fuori, immagino lo siate magari al fresco, visto che fa caldissimo anche stasera. Su Dimensione Suono Roma arriva Alex Warren.

0: perfetta per la città. Da Toyota Motor City arriva la nuova Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 699. E sai qual è il bello? Che inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. E la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più sul sito motorcityonline.it.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
2: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave a Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.

0: Missione Suono Room.
1: Music Lab Chart.
2: Music Lab Chart.
3: Il riepilogo della domenica sera con Music Lab Chart, quindi la classifica delle 5 hit, la top 5 di quelle più votate da voi, dagli ascoltatori di Dimensione Suono Roma di questa settimana, proprio la prima dell'estate. Sono curioso di scoprire quali siano queste 5 hit. Direi di partire subito allora. Bando alle ciance, numero 5. Guarda un po' chi

al mio paese, mio paese, al mio paese, la numero uno di questa settimana della Music Lab Chart. Facciamo un po', ricapitoliamo un po' la situation, qual è? Talk to You, The Another alla 5.

Questa dei Gorillaz, Dimensione Sonorova, sei con noi nella nostra serata. Ancora buona serata da Daniele Greco. Amici, siamo quasi arrivati in fondo, alla nostra diretta, le ultime due e poi nuova puntata con Rhythmic History Extended Version, il viaggetto serale che facciamo insieme.

0: sera si esce, stasera che fa caldo. E allora buona serata a tutti voi amici, vi lascio con Lorenzo Palma e noi ci sentiamo domani dalle 16, Betitos, ciao.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la vostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Dopo Daniele Greco, insieme a Lorenzo Palma, adesso l'appuntamento è con Rhythmic History Extended Version. Buona domenica sera a tutti. Un'ora che ci permette di viaggiare come ogni sera, e fra poco risentiremo anche Run DMC vs Jason Nevins, il loro primo pezzo degli anni 80, la versione ovviamente

0: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Da sentire fra poco anche Dr. Alban, non a caso Doctor, perché è un dottore laureato in odontoiatria, quindi dentista e al tempo stesso artista. It's My Life fra le prossime hit dal 92. Dal 1999 ritorna un'artista fiorentina, era lei che dava la voce al progetto Lady Violet, Inside to Outside.
1: Rhythmic History
3: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: History Extended Version.
1: Ci si muove con Wakefield di Saturday Night, colonna sonora del film Burning Calling, per chi ama la scena quella elettronica. Paul Kalkbrenner di Sky and Sand dal 2008. Apriamo invece con gli anni 90, anche se il pezzo per via della viralità sta funzionando ancora adesso. Gala, questa è Freed from Desire.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rock.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: È pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
0: Rhythmic History Extended Version.
3: Buona domenica sera ancora a tutti, insieme a Lorenzo Palma fino alle 23 c'è Rhythmic History Extended Version. Fra poco da risentire anche Gypsy Rhythm, chitarra importante di un bravo producer, Raul Orellana, la voce di Jocelyn Brown, e quindi 1991. Apriamo con DJ Dado e Michelle Wicks, e questa è Give Me Love.

0: giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
3: Rhythmic History Extended Versions.
4: Everybody All Over the World per FBI Project. E pensare che non voleva partecipare al film Men in Black, poi ha partecipato al film e ha realizzato anche la colonna sonora. Will Smith apre la prossima sequenza dal 1997, però è arrivato il momento di salutarci. Fra poco Gianmarco Callari, quindi Special Party. Noi ce le sentiamo domani mattina alle 5.

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Sì, è ufficiale. Inizia la nostra festa, amici e amiche che siete lì fuori. Benvenuti. E buona serata da Gianmarco. Questa è Special Party. Significa che per un'oretta noi ascolteremo, ci divertiremo con le hit più ritmate del momento. Andiamo. Special.

0: da Valentino, sì.
1: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: La nostra domenica sera, perlomeno nella nostra festa, è appena cominciata. Fino a mezzanotte ci divertiremo, la passeremo insieme ascoltando le hit più ritmate del momento. Una bella sequenza composta da Coldplay, ci sarà James Hype, prima Sigala.

0: sia con te.
1: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
2: A Roma si può dire tranquillamente sei proprio un gaccio.
3: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
4: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto. Drive
5: time. Per dai e sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
8: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
0: Dimensione Suono Roma.
5: Special Party.
0: Special Party.
6: Amici miei, voi che siete lì fuori, vi accompagniamo ovunque, nel vostro locale preferito, dagli amici, vi riportiamo a casa, vi accompagniamo al lavoro. Insomma, fate voi, noi ci mettiamo.

0: sulla nostra app.
1: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigi di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
2: Dimensione Suono Roma
3: Special Party
4: termina questo weekend, questa domenica finisce anche questa serata con Special Party, ma c'è una bella notizia, eh sì, è che Special Party, la nostra festa, tornerà puntuale domani sera alle 23. Vi aspettiamo numerosissimi. Ciao. Special Party.
5: Arrivo.

0: History.
1: Ed una buona serata da Eleonora Scaiola anche tonight nel ritmo della capitale su Dimensione Sonoro, ma come sempre ormai lo sapete, lo iniziamo allora tornando indietro nel tempo. Questa volta era il 1993, Whitney Houston con I'm Every Woman.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

E sì, amici, mi sto riprendendo dalla botta di condizionatore, non vi preoccupate, sto bene, sono un abbassamento vocale. Detto questo, continuiamo a cantarcela con Another 54 Ultra, questa è Talk

0: Factory.
1: E ci siamo, è arrivato il momento di uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo. Appuntamento fisso a metà di ogni ora, grazie al nostro DJ Arturo J.K. Arturi, che prende una perla dal passato, la ripesca e la riporta in auge. Questa arriva dal 92 Undercover. Si chiama Baker Street, un inno dance di quegli anni.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Music History.
1: Apriamo la sala cinesca dello studio 1 di Dimensione Suono Roma e accogliamo tutti gli amici e le amiche che sono connessi e connesse con noi nel ritmo della capitale. Leonora Scaiola fino alle 3 e soprattutto il brano con cui iniziamo l'ora. Emozionante, Nina MC Xarie dal 98.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: It's time. Con questa voce non lo so cosa volevo cantare. Comunque è il momento, lo sapete, dell'appuntamento che ci porta alla scoperta di uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. Arriva dal 1990, Technotronic, si chiama Pump Up the Jam.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: ragazzi, la stavamo aspettando, non vedevamo l'ora di mandarla in onda. È il momento di ascoltare la novità musicale, perdonatemi, firmata Gabry Ponte con secondo me il cantante dell'Allegria, Jovanotti, insieme per DNA.
1: Missione Suono Roma, novità.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.